RPR 102-104, la notte. Blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

America goodbye, t'abbiamo visto noi, al di là della fessura. America goodbye, oggi non mi fai né sognare.

America Goodbye. Ti guardavamo noi, con gli occhi già sponsorizzati. Ci perdonerai se da adesso in poi saremo affari sfortunati.

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte

collection de charmes oubliés. Se retrouver.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 5 e 58 minuti.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 6 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Ancora minacce all'Iran da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. La Premier Meloni chiede alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause, prevista per le spese di difesa, anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude. La posizione della Commissione Europea non è cambiata. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili. Il presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita ieri dai feriti a Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. Quattro i feriti ancora ricoverati, due donne in gravissime condizioni. La Premier ringrazia Luca Signorelli che ha per primo affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili di Modena anche un uomo di origine egiziana e il figlio. Non abbiamo avuto paura. Modena in piazza, uniti si vince l'odio. Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. Via assieme alla cittadinanza chi delinque, attacca Salvini, ma il vice premier Tajani gli ricorda che El Kudri è italiano. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei quattro subitaliani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive la squadra di tre sub-speleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Rientrati in Italia a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS è coinvolto dalle ore 21 di ieri alle ore 21 di stasera. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Come di consueto durante gli scioperi saranno attive le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sport è Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis, un doppio 6-4 contro Casper Ruud 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del presidente Mattarella. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Il Napoli vince invece a Pisa e conquista la Champions. La Roma si aggiudica il derby e ora quarta. Torna terzo il Milan dopo il trionfo a Marassi. Colpo fiorentino allo Stadium, una Juve da incubo scivola al sesto posto. Il Como batte anche il Parma, il sogno di Fabregas continua. L'Atalanta perde col Bologna ma si assicura la Conference. Cagliari salvo con una giornata di anticipo. Ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
0: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
7: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
8: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
9: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
10: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi.

0: palestra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad!
4: Via.
3: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
3: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 7 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Oggi ci sarà la convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato 16 luglio a Modena. Nel corso dell'udienza davanti al GIP l'indagato potrà decidere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere, come fatto nell'interrogatorio con i pubblici ministeri. È un fatto di disagio psichiatrico, ha precisato il ministro Piantedosi, mentre a destra è scontro sui permessi di soggiorno. La città scende in piazza contro la paura, uniti si vince l'odio. Ieri la visita del presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni dalle persone investite. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. Sono 4 i feriti ancora gravi, 2 donne in gravissime condizioni.
4: È prevista nella mattinata di oggi la ripresa dell'operazione di recupero dei corpi di subitaliani rimasti intrappolati in un sistema di grotte sottomarine nell'atollo di Vavu alle Maldive. Il team internazionale di Search and Recovery, mobilitato da Dine Europe, è arrivato ieri e ha completato la preparazione delle attrezzature, i briefing operativi e la pianificazione finale della missione. Una prima immersione prevista per questa mattina, meteo permettendo. Rientrati intanto in Italia, Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York.
5: Gli esteri, ancora minacce all'Iran da parte del presidente americano Donald Trump. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il Tycoon e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
4: Il conflitto Mosca-Kiev. La scorsa notte le difese aeree hanno intercettato e distrutto 50 droni ucraini ad ala fissa su regioni russe sul Mar d'Azov. Lo riporta, scrive la TASS, il Ministero della Difesa russo. Attacchi di droni russi hanno invece causato 18 feriti a Dnipro e 2 a Odessa, oltre a danni materiali ad alcuni edifici. Lo riferiscono le autorità delle due regioni ucraine. Nessuno dei feriti risulta al momento in gravi condizioni.
5: Possibili disagi sui trasporti e sull'erogazione di servizi da nord a sud a causa dello sciopero generale. L'agitazione è indetta dall'unione sindacale di base e interessa tra gli altri anche il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia TIP R Trenord fino alle 21 di stasera. I treni in forma Ferrovie dello Stato possono subire cancellazioni o variazioni. Ad aderire è anche Italo, mentre è escluso il trasporto aereo.
4: Lo sport in chiusura. Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis, un doppio 6-4 contro Casper Ruud, 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata con la Coppa dalle mani del presidente Mattarella, trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter, Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Cagliari salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Per la MotoGP, doppio incidente al Gran Premio in Catalogna vinto da Di Gian Antonio. Infine il ciclismo, al Giro d'Italia Vingegaard domina la 9ª tappa.
5: È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
10: Voglio più!
11: Più!
10: Più!
12: Ma più cosa?
10: Più risparmio!
12: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
10: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
12: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
10: Questa è convenienza!
12: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.

0: pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
4: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
5: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. Tre giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sira Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
8: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sono le 8 e 57 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiede alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude.
6: Oggi ci sarà la convalida del fermo di Salim El Khoudry, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato a Modena. Nel corso dell'udienza davanti al GIP l'indagato potrà decidere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere, come fatto nell'interrogatorio coi pubblici ministeri. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. La città intanto scende in piazza contro la paura. Uniti si vince l'odio. Ieri la visita del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni dalle persone investite. Quattro i feriti ancora ricoverati, due donne in condizioni gravissime.
5: Riprendono le operazioni di recupero dei quattro sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive i tre sub speleologi finlandesi forniti di attrezzature tecniche specializzate. I quattro corpi si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un quinto sub è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del militare maldiviano deceduto durante le ricerche dei corpi.
6: Vacillano i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Come riportato dall'agenzia di stampa Fars, affiliata alle Guardie della Rivoluzione, Washington ha sottoposto cinque condizioni senza concessioni per la conclusione del conflitto, aperto il 28 febbraio scorso. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha sentito Trump, deve prendere una decisione, ha detto. Intanto ancora minacce a Teheran da parte del presidente USA. Accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Il leader della Casa Bianca ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra.
5: 12 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Potenza su una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti decreti flussi, riducendo in condizioni di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli. L'operazione è condotta dai carabinieri dei reparti operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro di Roma nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco.
6: In chiusura parliamo dello sciopero nazionale di 24 ore. L'agitazione indetta dall'Unione Sindacale di base coinvolge sia il lavoro pubblico che quello privato, con possibili disagi sugli spostamenti e sulle erogazioni dei servizi per tutta la giornata di oggi. Coinvolti trasporti, sanità e scuole. È invece escluso dallo sciopero il settore aereo. Fra le motivazioni della mobilitazione ci sono la richiesta di rinnovo dei contratti pubblici e l'opposizione contro l'aumento delle spese della difesa da parte del governo.
5: È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Fra poco con voi Andrea Gatti.
8: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
9: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo.
10: Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
11: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
12: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
13: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
14: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
15: Radio Parma, la radio siamo noi.
16: Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri, i gatti vostri.
17: Ed eccoci qua, buongiorno, buona settimana, eccoci, 138esimo giorno dell'anno, 21esima settimana. Oggi, vediamo un po' di accompagnarvi in giro per queste ore, insieme nella mattina, in diretta da Radio Parma. Oggi è lunedì, ricordiamo sempre che il suono della sveglia è un po' più cattivo del solito, i caffè sembrano non bastare mai, tutti ci chiediamo sempre la stessa cosa, oh ma il weekend è già finito, e invece sì, si riparte, nuova settimana, nuove corse, nuove promesse di mettersi a dieta da oggi, che probabilmente dureranno fino a stasera alle 21, a magari una pizza. C'era un messaggio, fammi vedere, ecco qua, che carino, dov'è? Dunque dice, no, non è questo, ecco, ce l'ha inviato Luisa, buongiorno Luisa, dice: cosa farai al mare per superare la prova costume? Risposta: il sub. Attenzione, il 18 maggio è una data che ha lasciato il segno nella storia. Pensate che proprio oggi, nel 1921, veniva messo in commercio il Cerotto. E diciamolo, il Cerotto è stato il primo grande psicologo dell'umanità. Da bambini bastava lui e tutto passava, è vero o no? Ginocchia sbucciate, drammi, cadute, tac, Cerotto. E via, tornava immortale come prima. Oggi ricordiamo un uomo enorme per il nostro paese, Giovanni Falcone, oggi il giudice, il magistrato, anzi, Giovanni Falcone compirebbe 87 anni se non ci avesse lasciato, ricorderete le circostanze, 33 anni fa, un simbolo di coraggio, legalità, dignità italiana, una di quelle persone che non andrebbero ricordate solo nelle ricorrenze, ma ogni giorno. E poi un altro gigante che ha segnato la storia mondiale, Giovanni Paolo II. E parliamo di lui perché Giovanni II è stato il papa, in realtà, dei giovani. Non so se ricorderete, ma appena fu eletto, nell'inverno successivo alle elezioni, veniva fotografato con gli sci ai piedi, amava la montagna, era un grande sciatore e utilizzava proprio le nostre Dolomiti per scorazzare un po' qua e là, cosa molto strana per un papa, no? Oggi compirebbe 106 anni, ci lasciava 21 anni fa. E poi oggi si canta anche, perché il 18 maggio del 1964 nasceva Paolo Vallesi. La forza della vita è ancora oggi una di quelle canzoni che quando parte dici: ah sì, le ricordo. Paolo Vallesi, 64, la data di nascita, quest'oggi. Nel mondo dello sport, auguri invece al mitico Fred Perry, leggenda del tennis e sì anche delle polo. È nata la linea di abbigliamento, quella tipica con la corona d'alloro, anche la sua, ancora oggi lo abbiamo visto almeno una volta, stiamo parlando del logo, più di Fred Perry appunto in azione. Fred Perry compirebbe 117 anni e ci lasciava 31 anni fa Frederick John Perry ha vinto 5 tornei del Grande Slam, il torneo di Wimbledon per 3 volte, attenzione, parliamo del 34, 35, 36, ne parliamo guarda caso proprio dopo il successo dei giochi di Roma con Sinner ieri nel pomeriggio con la finale iniziata alle 17. Ha giocato pure a ping pong o tennis tavolo diventando campione mondiale nel 1929 e appunto lo conosciamo anche perché ha fondato una casa di abbigliamento sportivo, tra l'altro tra le prime a produrre la Polo. Poi non ricordiamo un altro che ha a che vedere con lo sport e che oggi, proprio oggi, avrebbe compiuto i suoi 80 anni, ci ha lasciato 4 anni fa e si chiamava Giampiero Galeazzi. Partecipava alle selezioni per le Olimpiadi del 68, ma la carriera nel canottaggio si ferma nel 76 per dare spazio ad un'altra grande passione, giornalista sportivo, telecronista sportivo, noto al grande pubblico anche che per l'appellativo di bisteccone a causa della sua notevole corporatura, a partire da 192 centimetri di altezza. Per gli amanti del calcio, oggi nel 94 il Milan demoliva il Barcellona nella finale di Champions League. Una notte leggendaria, una di quelle che i tifosi raccontano e continuano a raccontare un po' anche con gli occhi lucidi. E allora giusto ricordiamo ai milanisti in modo particolare questo appuntamento con la Champions League 93-94. Infine ricordiamo anche un signore che non c'è più e che ha a che fare molto con il mondo della musica, direi quasi tutto, ci lasciava 5 anni fa e parliamo di Franco Battiato. 81 anni avrebbe, non oggi, ma oggi ci lasciava appunto 5 anni fa, nasceva il 23 marzo del 45 e lo abbiamo ricordato proprio in quell'occasione. Detto questo, c'è altro da ricordare? Sì, c'è altro da ricordare, perché avremo degli ospiti questa mattina. Di solito gli amici vengono a trovarci, in questo caso Marina Basteri e compagni, per serate insieme, quella che si tiene da qualche tempo grazie a questa associazione. Parliamo di solidarietà, Isole del Gusto, ma è già tutto esaurito. Ne parleremo comunque con loro alle 10:15.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Ed eccoci arrivati, il nostro primo appuntamento della settimana insieme questa mattina con Apriamo le danze con Andrea Violi. Buongiorno Andrea, eccoti qua.
3: Buongiorno a tutti. Allora, partiamo con notizie in corso, diciamo, per quanto riguarda l'autostrada. Questa mattina alle 7.30 circa in A1 c'è stato uno scontro fra tre auto nel tratto Fiorenzuola-Fidenza verso Parma. Ci sono ancora 5 km di coda, appunto, tra Fiorenzuola e Fidenza verso Parma. Un uomo di 38 anni è stato portato al pronto soccorso di Vaio con ferite lievi. Sul posto le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la stradale. Un altro incidente è avvenuto in A15 all'altezza di Medesano, anche in questo caso c'è un ferito lieve. Parliamo poi di dengue in città. Una bimba di 5 anni rientrata dal Brasile, ricoverata in isolamento all'ospedale Maggiore, ma sta bene. Scattano le disinfestazioni entro 100 metri da casa, che c'è un programma del comune per contenere la presenza dell'insetto, appunto, che veicola la dengue. E poi parliamo di un altro incidente, questa volta questo è avvenuto ieri pomeriggio a Noceto, gravi due motociclisti, lo scontro è avvenuto alla rampa, sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica di quanto avvenuto. Novità per quanto riguarda i servizi sanitari, ecco, come annunciato anche nei giorni scorsi con altri articoli, ecco, da oggi è operativa al padiglione Cattani la casa della comunità Pablo, quindi da oggi c'è il trasferimento al Cattani, i servizi potenziati rispetto a quelli presenti nella struttura di Via Bocchi, ci sono parcheggi dedicati e c'è anche da oggi un servizio nuovo di navetta sperimentale e gratuito di collegamento tra la vecchia sede di Via Bocchi e la nuova casa della comunità. Parliamo oggi sulla Gazzetta e sul sito anche di monopattini. Monopattini senza targa scattano le prime sanzioni. Agenti della polizia locale in via Mazzini, ci sono state multe per una decina di trasgressori. Nei nostri articoli raccontiamo la situazione un po' così, una Parma a due velocità tra chi rispetta le regole e chi no. Gli adulti si dimostrano più ligi alle regole, mentre i giovani un po' meno. Terminiamo il collegamento con un altro articolo sul nostro sito e sul nostro giornale, il libro di Andrea Alongi, La nuova vita di Andrea Alongi, dice: credetemi, la normalità è davvero una cosa bellissima, ecco, celebre per la sua testimonianza in tribunale per il caso Bonsu. Ecco, ora Alongi racconta come ha sconfitto droga e solitudine e appunto c'è questo libro di cui parliamo sul nostro giornale, sul sito, nell'articolo di oggi. Per il momento è tutto.
2: Ci ritroviamo alle
3: 11.45.
1: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. Tre giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sirà Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.

0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Ed eccoci insieme, giusto questa mattina ci possiamo anche permettere di raccontare tre canzoni per lui e parliamo di Paolo Vallesi. Oggi compie gli anni, qualcuno lo ricorderà, immagino tanti, un po' uscito dalla scena, ma tanto da regalarci questo appuntamento attraverso tre canzoni delle sue più memorabili. Nasceva oggi nel 1964, iniziava a studiare pianoforte all'età di 9 anni, la musica diventa fin da subito il suo principale interesse. A 16 anni comincia l'attività di musicista e arrangiatore nelle sale di registrazione tra Firenze e Modena. Il suo sogno però è quello di scrivere e interpretare canzoni proprie. Partecipa nell'89 alla trasmissione televisiva Gran Premio condotta da Pippo Baudo, poi al Festival di Saint Vincent e nel 90 entra in contatto con il produttore Dado Parisini, con cui inaugura questo sodalizio artistico. Il nome e il volto dei Vallesi diventano noti nel 91, quando la canzone Le persone inutili vince il Festival di Sanremo dell'anno 1991. Nel mese di maggio, nello stesso anno, esce il suo omonimo album, 200.000 copie vendute, ottiene il suo primo disco d'oro. E allora eccolo qua, Le persone inutili, primo Sanremo, Paolo Vallesi.

Ed eccolo qua, 1991 Festival di Sanremo. Paolo Vallesi torna a Sanremo l'anno seguente, nel 1992, da Big, per presentare questa volta la canzone che conquista il terzo posto. È questa, che abbiamo già in sottofondo e che vi ho citato anche in apertura. 1992, secondo Sanremo in sequenza, con La forza della vita.

che porta il titolo della canzone raggiunge oltre 500.000 copie vendute, rimane per settimane primo nella classifica degli album e anche dei singoli. Ancora La forza della vita rimane la canzone simbolo di Vallesi, con il quale probabilmente, con la quale anche, probabilmente anche voi lo ricordate. Tra l'altro, con quest'ultimo album ottiene il primo disco di platino, viene poi pubblicata in Germania, Francia, Olanda e Scandinavia e nella versione interamente cantata in spagnolo in Spagna e nei paesi dell'America Latina. Poi c'è la canzone Sempre, contenuta nell'album, vince il premio dell'airplay radiofonico di tutte le radio al Festival Bar. E poi nel 1993 collabora con la Nazionale Italiana Cantanti, con lei disputa 120 partite e nel 1994 arriva il terzo album dal titolo Non mi tradire, che oltre a garantirgli il suo secondo disco di platino e il terzo d'oro, lo vede anche collaborare con amici e colleghi, Eros Ramazzotti con Insieme a te, Biagio Antonacci con In viaggio, Irene Grandi con Vedi di montarti la testa, e con lei poi inizia un lungo tour live. Nel 96 partecipa a Sanremo, incide il suo quarto album, Non essere mai grande, e la versione spagnola Grande arriva al primo posto in Spagna. Nel 97 nasce il figlio Francesco, anche per la volontà di creare un proprio team di lavoro si prende una pausa di riflessione e lavora in studio al suo quinto album, Sabato 17:45. Poi in Italia, Spagna e Sud America esce l'album Best Of e nel 2005 torna con la sua partecipazione in qualità di talpa nell'omonimo reality show di Italia 1. Negli anni 2010 pubblica i dischi Episodio 1, In questo mondo e Un filo senza fine, e nel 2019 vince la seconda edizione del programma TV Ora o mai più. Detto questo, auguri a Paolo Vallesi, che oggi compie la bellezza di 62 anni. Chiudiamo con la canzone della quale vi ho parlato, si chiama Non mi tradire.

0: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
5: Voglio più! Più! Più!
6: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
6: Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
6: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
5: Questa è convenienza!
6: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.

amare te più dolce che mai, dolci furono anche le ferite, si potevano coprire dal 1921 con Incerotto, e tutto questo cambiò le cose perché, proprio come vi dicevo in apertura, il cerotto venne inventato oggi, viene messo in commercio in realtà oggi, 105 anni fa, era un mercoledì 18 maggio del 1921. Era la quotidianità, quella ordinaria, domestica, che può dare vita a qualche intuizione geniale, in grado di cambiare le abitudini, diciamolo, di miliardi di esseri umani e di dare una sterzata giusta alla propria vita professionale. È così che è andata per uno sconosciuto impiegato della Johnson & Johnson nell'America degli anni 20. A lui si deve quel familiare rettangolino adesivo che arrivò in soccorso di piccole e grandi ferite. Morire di infezione per ferite e tagli non era così raro fino a un secolo e mezzo fa, un fenomeno da cui non si era immuni nemmeno tra le mura di un ospedale, in particolare dopo un intervento chirurgico. Un parziale rimedio era stato individuato nell'utilizzo di garze imbevute di acido fenico, che però finiva per irritare la pelle, e di lì si era passati all'individuazione di prodotti sterili tali da tenere lontano batteri e germi. Le prime forme rudimentali di medicazioni sterili vennero brevettate nel 1845 da due medici americani. Erano preparati viscosi ricavati dalla nitrocellulosa, che prima venivano sciolti in etere etilico e poi applicati sulle ferite, applicandovi sopra semplici bende di cotone. Questo processo venne in seguito reso più pratico con un sistema a strisce facili da applicare e togliere. L'idea era venuta a due imprenditori, ma fu il primo a metterla a profitto, dando vita nell'86, di nome Robert Hood Johnson, e così diede vita a una propria azienda, la Johnson & Johnson, ancora oggi tra le più note multinazionali del settore farmaceutico. Circa 35 anni più tardi, un impiegato della stessa società, Earl Dickinson, si presentò ai suoi capi con questa idea geniale. L'intuizione gli era venuta osservando sua moglie all'opera nella loro cucina. Per medicare i piccoli tagli, le scottature, gli era venuta in mente una soluzione che permettesse di tenere la ferita in condizioni sterili, consentendo alla donna di continuare le sue faccende domestiche. Prese una striscia adesiva, vi posizionò al centro un tampone di garza ricoperta con crinolina per mantenerla sterile e sicura. Aveva inventato a tutti gli effetti il cerotto moderno. L'idea conquistò il presidente James Hood Johnson, fratello di Robert, cui era subentrata la sua morte, che la trasformò in pochi mesi in un prodotto di larga scala. La nuova medicazione incontrò rapidamente il favore della gente. Per la Johnson & Johnson fu un successo commerciale destinato a lunga vita, per Dickinson l'occasione di una promozione professionale che lo portò poi alla poltrona di vicepresidente della società. Diffuso negli Stati Uniti come Band-Aid, assunse in Italia il nome di Cerotto, come diminutivo della tela cerata utilizzata unicamente per le medicazioni. Grazie agli sviluppi della ricerca medica, il cerotto poi ha assunto negli anni ulteriori funzioni legate al rilascio di principi attivi attraverso la pelle, e questo ne ha favorito l'utilizzo in diversi ambiti, dalla farmacologia cardiologica al settore dei contraccettivi. Oggi quindi si deve tanto a questo giorno in cui venne messo in commercio il cerotto. Non parliamo di sbucciature, ginocchia, bimbi, eccetera eccetera. Oggi, 105 anni fa, prima non esisteva ed erano davvero problemi grossi per l'igiene e la guarigione delle ferite stesse. Notizie fra poco alle 10, insieme con quelle locali da Radio Parma.

Ed eccoci qua, The Weeknd. Questa è la formazione Magari, vero? No, fosse ormai un lontano ricordo, come dicevo in apertura. The Weeknd con Take My Breath nel corso del nostro appuntamento di quest'oggi. Allora, notizie in collaborazione con la redazione di 12 di Uparma e poi i nostri ospiti per parlare di una serata già sold out. Pensate un po', ne parleremo con loro 10:15 qui in diretta.

0: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: Sono le 10:00.
2: L'ora esatta è offerta da...
3: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in 2 ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
4: Radio Parma 102 104. Giornale Radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Il grave incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in località La Rampa di Noceto, a scontrarsi intorno alle 18 due motociclisti, coinvolti un 18enne e un 32enne, il più giovane è finito nel fossato al lato della carreggiata ed è ricoverato in rianimazione, l'altra persona è stata presa in cura nell'area codici rossi del pronto soccorso. Del maggiore sul posto, oltre il 118, i vigili del fuoco di Fidenza e i carabinieri per i rilievi di legge. La sanità, con il caso di dengue per una bambina di 5 anni ricoverata al maggiore, è in isolamento nella pediatria generale d'urgenza. Le sue condizioni non destano preoccupazione, comunica l'azienda USL. La bambina ha soggiornato per 6 settimane in Brasile ed è tornata a casa a Parma lo scorso 8 maggio. I sintomi sono iniziati 4 giorni dopo, già avviati i protocolli di sicurezza da parte del Comune di Parma in un raggio di 100 metri dall'abitazione della bimba. Torniamo alla cronaca con la vicenda di un trentenne denunciato dai carabinieri per aver utilizzato un estintore per svaligiare un'auto in sosta. La vettura, di proprietà di un turista svizzero in vacanza a Parma, si trovava nel parcheggio di un hotel. L'immediato intervento dei militari ha permesso di individuare il responsabile dell'atto di vandalismo, ha origini sudamericane ed è senza fissa dimora. Il tema casa, spesso al centro dell'attualità, oggi più che mai abbiamo il dovere di costruire comunità inclusive e attente alle fragilità, ha spiegato la presidente di Acer Parma Loretta Losi durante il convegno che ha aperto le iniziative per i 100 anni dell'Agenzia Casa. Diversi gli eventi in programma, intanto la Regione Emilia-Romagna sull'edilizia residenziale pubblica ha avviato una riforma legislativa. Lo sport, il calcio in primo piano con la sconfitta del Parma Como, il muro dei crociati ha retto fino al secondo tempo quando il gol di Alberto Moreno ha deciso il match. Pellegrino ha pareggiato i conti ma la rete è stata annullata per un fuorigioco millimetrico. I lariani superano la Juventus in classifica e ora si giocano la Champions all'ultima giornata con Milan e Roma, mentre in zona retrocessione la vittoria all'ultimo respiro ieri sera per il Lecce sul Sassuolo permette ai salentini di rimanere davanti di un punto alla Cremonese che ha espugnato Udine. In chiusura uno sguardo al meteo, oggi cielo sereno, poco nuvoloso, temperature massime in città 24 gradi, qualche piovasco previsto nella notte. Domani variabile, soleggiato mercoledì. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
4: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
2: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
3: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: ieri, oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
0: Radio Parma, la radio siamo noi!
3: E siamo in diretta questa mattina, buongiorno a tutti quanti, eccoci qua con i nostri ospiti numerosi questa mattina. Cominciamo da sinistra, Marina Basteri, buongiorno, buongiorno Marina.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Allora, Cooperativa Insieme, poi Alessio Bolsi, dico bene Alessio?
5: Buongiorno, certamente.
3: Buongiorno, buongiorno anche a tutti. Tu fai parte dello staff Romani, per
5: esattamente
3: capirci. E poi abbiamo anche Enrico Bergonzi, presidente di Parma Quality Restaurant.
6: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno Enrico.
6: Ben trovati.
3: Grazie anche a voi. Allora, ci ritroviamo a distanza di un anno. Marina, c'è questa serata straordinaria per quello che riguarda poi la partecipazione di tante anime, non solo tante persone, ma tante anime che contribuiscono a realizzare questo progetto di solidarietà. Poi una cena, diciamolo, molto particolare, della quale parleremo. Anticipiamo che è già tutto esaurito, a differenza dell'anno scorso, no? Quando tu sei venuta con altri e dovevamo raccogliere, dovevate raccogliere le prenotazioni. Questa volta invece la formula, prenotate anche attraverso il sito, si è resa vincente e siete già al completo. Dico bene, per quanti posti, Marina?
4: Esatto, adesso sulla piattaforma abbiamo 700 posti ed è già sold out. Infatti ringrazio tutti, che veramente è stata come una corsa ad ostacoli, perché come siamo usciti hanno iniziato a fare gli acquisti. E questa serata, che ormai è diventata una serata per Parma molto importante e molto richiesta da tutti, è per noi davvero un grande riconoscimento nei confronti della cooperativa, che si occupa appunto, come molti sanno, di disabilità molto importante e disturbi dello spettro dell'autismo. Quindi una disabilità anche, come dire, non facile. Infatti, come sempre, io invito tutti a venirci a conoscere nei nostri centri, perché così c'è anche il modo di capire dove vanno i fondi che verranno raccolti quest'anno e quelli che abbiamo già raccolto negli anni precedenti, che devo dire, grazie a questa cena, al PQR e a tutti gli altri collaboratori, è veramente una cifra importante. Quindi ecco, grazie a tutti.
3: Parliamo di questa cooperativa, giusto giusto dobbiamo parlare minimamente di questa associazione, perché nasce nel 1980 grazie a persone, a famiglie di persone con disabilità, dico bene Marina?
4: Sì, esatto, nasce in un periodo, diciamo, molto particolare, perché non c'era assolutamente niente, e quindi queste famiglie si sono impegnate ad andare a prendere proprio in casa persone che magari non uscivano mai. E per realizzare la cooperativa è stato un percorso molto lungo, non è stato facile, ma ce l'hanno fatta. E dopo diversi anni poi è nato un secondo centro, che è un centro residenziale importantissimo, perché funziona 24 ore su 24, quindi anche la gestione non è facile. Noi nel nostro piccolo, perché alla fine siamo piccolini, abbiamo circa 40 operatori, quindi una mole di lavoro non indifferente per tenere insieme il tutto, perché non esiste nel residenziale, non esistono i weekend, non esiste Natale, è sempre a pieno ritmo. E tra l'altro è di 9 posti, uno doveva essere in temporaneità per le necessità delle famiglie, invece sono 9 ragazzi, sempre è sempre occupato tutto, ecco.
3: Ecco, diciamo che quando si parla di disabilità spesso ci si concentra sui limiti. Voi invece parlate molto di qualità della vita, vita autonoma, inclusione. Che differenza c'è con questo approccio?
4: Allora, c'è la differenza che noi ci siamo aperti e vogliamo farci conoscere, far conoscere i nostri ragazzi, e anche quello che facciamo per la qualità di vita è poter cercare di dare a loro il più possibile una vita come abbiamo tutti, nel limite delle loro possibilità naturalmente. Infatti abbiamo acquistato anche delle tecnologie per poterli aiutare, un cicloergometro per poter fare attività fisica. Cerchiamo di dare a loro benessere, uscire, stare con gli altri, e anche questa serata lo dimostra.
3: Ecco, eventi proprio come questa serata danno, oltre all'aiuto economico, anche un'importanza dal punto di vista umano e sociale, no? Direi, per questa cooperativa.
4: Sì, assolutamente sì, e danno tantissima visibilità. Infatti tutte le persone che hanno iniziato a conoscere questa serata sono sempre presenti. Abbiamo degli amici che proprio non perdono neanche una serata per qualsiasi... vogliono essere presenti, ecco, presenti per la cooperativa, proprio per dare una mano.
3: Se una persona volesse aiutare in modo concreto la cooperativa, come può fare?
4: Può fare una donazione sul nostro IBAN oppure il 5 per 1000 nella dichiarazione dei redditi. Sono strumenti molto molto importanti.
3: Allora Enrico, veniamo a noi, partiamo da questa cosa incredibile che è già sold out. Cos'è che significa vedere una risposta così attiva, forte e veloce da parte della gente in una serata solidale?
6: Beh, sicuramente tanta soddisfazione. Devo dire che il Parma Quality ormai ha 10 anni di vita, e in questi 10 anni cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto da mangiare, che sembra una cosa molto semplice e banale, però spesso e volentieri il cibo unisce. Devo dire che dall'idea di Ciccio Gerbini con Fabio Romani è partita assieme alla Marina questa iniziativa, e poi negli anni si è sviluppata, ma non è una cosa staccata, è come se fosse un'intera famiglia che piano piano lavora assieme, e questa è la cosa molto bella. Perciò 40 colleghi in un'unica serata per il bene di tutti, per star bene assieme. E devo dire la cosa anche molto importante, che ognuno metterà qualcosa, ma nessuno ha mai chiesto un rimborso di materia prima, di manodopera, nulla. Chi mette il personale, chi mette la materia prima, tutti mettono qualcosa per un unico scopo: stare insieme. E insieme, difatti, è il nome della cooperativa, e insieme è il vocabolo della serata. Ma la cosa molto bella, devo dire che insomma ormai abbiamo imparato ad amare questa cooperativa e a voler bene a Marina. Però voi pensate, la serata è già sold out, ok? Ma io so già che il giorno dopo la Marina manderà almeno 10 vocali per l'anno prossimo. È quello il bello, che non è che finisce in un'unica serata. È un sistema, uno stare assieme che dura tutto l'anno. Poi ci troveremo in diversi modi, in d'estate, ci troveremo su in montagna, perciò è diventato un'unica famiglia. E non è solamente PQR che fa questo evento sporadico una volta all'anno, ma siamo spesso e volentieri chiamati in causa in queste situazioni dove il cibo può unire e fare veramente differenza.
3: Ecco, a proposito di cibo, c'è l'Isola del Gusto. Che cos'è, Enrico?
6: L'Isola del Gusto significa che la serata sarà a isole, perciò in ogni isola avremo dei prodotti diversi che non riguardano solamente il nostro territorio, ma riguardano un ampio spazio. Perciò daremo la possibilità a chi verrà di conoscere gastronomie che non sono prettamente locali.
3: C'è un messaggio che tu vorresti lanciare, che ne so, agli imprenditori del territorio attraverso eventi come Serate Insieme, altri coinvolgimenti, qualcuno che potrebbe venire, vi sarà venuto in mente, no? Come mai quello non viene, come mai quello non partecipa, così magari non lo sapeva nemmeno, no? O comunque non è stato in qualche modo contattato o per altri motivi.
6: Assolutamente sì, noi vorremmo sempre di più che fossero coinvolti tutte le attività, è logico che non possiamo essere ovunque, ma la cosa molto bella è che facciamo tanti eventi, e in ogni evento, che ha delle caratteristiche diverse, vengono coinvolte situazioni e persone che generalmente non sarebbero mai state coinvolte. Noi vogliamo in un qualche modo essere un esempio che tra 40 colleghi, io li chiamo, ma che prima era, una volta eravamo in contrapposizione uno con l'altro, perché poi alla fine abbiamo tutte delle attività commerciali, siamo riusciti a passare il gradino e diventare amici e collaborare assieme, e questo ha fatto sì che tutto il territorio ne abbia tratto beneficio, ha fatto sì che creiamo un'unica squadra anche quando usciamo a far beneficenza o facciamo promozione.
3: Ecco, Alessio Romani, visto che tu lavori lì, è un luogo storico della ristorazione parmigiana, no?
5: Sì.
3: Quanto è che conta mettere questa tradizione al servizio anche della solidarietà?
5: direi che è quasi imprescindibile, nel senso che la cultura gastronomica, in questo caso la cultura di Parma, è strettamente legata anche, mi verrebbe da dire, al mondo della solidarietà, della condivisione, perché poi il cibo è proprio questo, è un messaggio, è condivisione, è un trovarsi, un condividere qualcosa che ha radici storiche, culturali e non solo, diciamo a disposizione di tutti, e quindi questo è veramente un

0: Riesci a spiegarmi bene che cosa, quale sarà l'atmosfera che creerete? Più elegante, più emozionale, più festosa o tutti insieme?
1: Diciamo che sarà un melting pot un po' di tutto, perché quello che legherà tutto è questa parte di passione, di amore e di cuore, che sarà veicolata proprio da questo format, come diceva prima Enrico, delle isole del gusto, dove ogni isola racconterà qualcosa. E qui veramente spendo due parole per ringraziare anche tutti i vari fornitori, sia del nostro territorio ma anche da ogni parte d'Italia, che con grande piacere e volontà daranno insomma i loro prodotti più rappresentativi del loro territorio. E quindi questo sarà effettivamente un legame che unirà la parte diciamo più emozionale a una parte più diciamo di festa, ma anche poi con qualche momento effettivamente un po' più raffinato e comunque di stimolo proprio per il pensiero, anche di quello che si sta facendo, e quindi farlo proprio con una mente più aperta possibile.
0: Allora, che cosa ci aspetta nella serata? Attrazioni, personaggi particolari, cibo, come, perché, che cosa aspettiamo, Marina?
2: Allora, ci aspettiamo sicuramente queste isole del gusto, che quest'anno, come ogni anno, gli amici ristoratori stupiscono sempre. C'è sempre qualche novità, qualche new entry, qualcuno che magari pensa a qualcosa di nuovo. Infatti avremo anche una sfoglina molto famosa in Emilia Romagna, che verrà a fare anche lei la pasta in diretta. E poi abbiamo tante special guest, abbiamo la Francesca Strozzi a presentare, che come sempre con la sua veramente tipica professionalità, eleganza, e poi che ci vuole tanto bene anche lei, come tutti quelli che collaborano con noi, che fa sicuramente una parte di cuore. Poi abbiamo la band della Jessica Pistis, che animeranno la serata, i ragazzi di Io Parlo Parmigiano, che faranno poi anche la riffa, e poi non vorrei dimenticare nessuno. Mi sto dimenticando, ragazzi? Allora, la Jessica e poi Aldo Piazza a Peregina, che venderà i biglietti anche lei della riffa quella sera lì, che avremo dei premi che stiamo raccogliendo. Quindi veramente non manca nulla. Qualcuno, quando vede la locandina, mi dice: ma ce li hai tutti su Parma? E beh, certo, dico, la serata è importante, anzi forse se aprissimo si aggiungerebbe ancora qualcuno, ma direi che il team è solido e rafforzato. Ma soprattutto, come mi riallaccio a quello che diceva Enrico, stiamo bene insieme in ogni situazione, che sia quando iniziamo a programmare, durante la programmazione, quando ci si trova a cena in varie situazioni, e c'è proprio questo clima bello, con sempre un sorriso, mai problemi. Se c'è un problema si risolve, ecco. Questo credo che sia veramente l'obiettivo, oltre che a quello appunto di dare poi delle strumentazioni, del benessere ai nostri ragazzi. E credo che il sold out su queste cifre di numeri, insomma, su Parma sia bello, importante e dimostrativo di quello che è il valore di questa serata.
0: Ecco, secondo te cosa rimane davvero alle persone quando tornano a casa? Dicono: che bene, come abbiamo mangiato bene, oppure c'è anche qualcosa di più profondo in una serata?
2: No,
0: così
2: c'è molto di più profondo. Tra l'altro poi anche avremo le istituzioni, che anche loro diranno la loro su quello che sono i nostri progetti, il fatto che siamo sul territorio in tanti ambiti, perché adesso la cooperativa insieme non è soltanto più i due centri, abbiamo anche altri progetti esterni. E veramente ci sarebbe da raccontarli tutti, ma non si può. E la gente, sento che spesso, come quando succede che vengono a trovarci in cooperativa, dicono che escono con delle emozioni, qualcosa di cuore.
0: Ecco, una parola, ultima domanda per ognuno di voi, ma comune la domanda, una parola per descrivere Serate Insieme 2026, Marina.
2: Serate Insieme 2026, veramente stare insieme, ripetere questa parola che veramente a volte la diciamo così per abitudine, invece contiene veramente tanto, è straordinario. Io perché insomma da quando è iniziata, che è stata un'escalation di crescita, io stessa a volte dico

0: Ma veramente è così? E invece questo è il risultato, stare insieme perché da soli non si va da nessuna parte.
1: Enrico?
2: Penso che la parola insieme dica tutto, come diceva Marina, e poi è bello perché diventa un'unica famiglia. Non c'è chi fa da mangiare, chi deve servire, chi è lì per assaggiare. C'è un'unica intera famiglia e lo vediamo dopo, perché tutti insieme ci mettiamo a ballare di solito, e è quello il bello, è lo spirito che bisognerebbe avere tutte le volte che facciamo le cose.
1: Alessio?
3: Io direi l'accoglienza, perché accoglie tutti e tutti quanti siamo su una stessa barca, su un stesso momento che ci accompagna proprio, e quindi direi proprio l'accoglienza in toto.
1: Allora, lunedì 15 giugno sold out, quindi non c'è più possibilità di partecipare. Questo, come intendeva Marina, era un ringraziamento per le persone che si sono adoperate, quindi dovrete venire 2 mesi prima al prossimo album, lo sai, no? Visto che stai già preparando la serata 2027. Questa è la 6ª edizione in ricordo di Giuliano Ciccio Zerbini al ristorante Romani a Vicomero, con la cooperativa Insieme, con tutti gli artisti, presentatori, DJ che parteciperanno a questa serata, e poi tutti i cuochi di Parma Quality Restaurant e anche quelli del ristorante Romani a Vicomero. Grazie a tutti e tre, e poi ci saprete dire com'è andata.
3: Grazie, ciao.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
4: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
5: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30. www.centrostudimeli.it.
6: Radio Parma.
7: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: È giallo nel napoletano, dove i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti in un cantiere edile in Viale Italia, Pollena Trocchia, per la segnalazione di due donne senza vita. I corpi, ancora in corso di identificazione, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitati da due differenti piani ascensore. Indagini in corso.
8: Matteo Salvini torna a commentare duramente l'episodio che ha coinvolto il 31enne Salim El Khoudry, autore dell'investimento di massa avvenuto in pieno centro a Modena. Il leader della Lega ha dichiarato che il giovane scriveva frasi offensive e inneggianti ad Allah sui social media. Oggi per il 31enne accusato di strage, lesione aggravata e l'udienza di convalida. Le autorità valutano la matrice dell'episodio, che sembra legata a un forte disagio psichiatrico.
9: Al via l'immersione del team di subacquei di Dan Europe nelle acque di Alimatà, nell'atollo di Vavu alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Nella grotta ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il meteo sembra ottimale, ma si dovranno verificare le condizioni in acqua.
8: Oggi a Rotterdam è previsto l'arrivo della nave da crociera MV Hondius, colpita dall'antivirus. Nelle scorse ore le autorità olandesi hanno preparato nella zona del porto le strutture di quarantena e i media locali hanno precisato che sono state attivate misure sanitarie di emergenza. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mantenuto la sua valutazione di basso rischio in merito all'epidemia a bordo della nave.
9: Nuovo avvertimento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla. Il tempo è essenziale, ha aggiunto. E il leader della Casa Bianca dovrebbe riunire domani il suo team di sicurezza nazionale nella Situation Room per discutere le opzioni militari. Ieri la telefonata con il primo ministro israeliano Netanyahu.
8: Il tennis, in chiusura al trionfo di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta, è sulle prime pagine di tutti i quotidiani italiani sportivi e non solo. Il numero uno al mondo è celebrato come il nuovo re di Roma, l'equipe invece guarda già allo Slam di Parigi, lanciato verso il Roland Garros. Grazie al trionfo di ieri l'azzurro è sempre più in fuga nel ranking ATP. Ora ha 2740 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz ed è certo di restare numero uno al mondo anche dopo Wimbledon.
9: È tutto, a più tardi.
7: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tu da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
2: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
3: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. Tre giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sirà Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.

E adesso eccoci qua, ci ha trasportato per qualche minuto questa canzone di Al Stewart dal titolo Year of the Cat. È una di quelle canzoni che sembrano fatte apposta per accompagnare i pensieri del lunedì mattina, no? Year of the Cat non è semplicemente un brano, ma è un vero viaggio. Uscita nel 76, ha quel suono particolare, raffinato, sospeso, elegante, un po' da cinema, no? Pianoforte morbido, sax, atmosfera e quel modo di raccontare poi le immagini che sembra più un film che una canzone. Parla di incontri misteriosi, di fascino, di strade illuminate, di persone che forse entrano nella nostra vita solo per un momento, ma lasciano qualcosa dentro, e tutto trascorre in modo lento, senza fretta, ed è proprio per questo che funziona così bene il lunedì, no? Perché il lunedì spesso arriva rumoroso, tra sveglie, telefoni, problemi, agenda piena. Io di Cat invece ci costringe anche un po' a rallentare, ci ricorda che la settimana non deve per forza partire con caos, può iniziare anche con stile, con quel gusto un po' vintage di chi si prende un po' di tempo per respirare. È una canzone da ascoltare mentre guardi fuori dal finestrino, mentre il caffè delle 10:50 fuma ancora, o mentre la città piano piano si rimette in moto, e allora ha dentro questa malinconia elegante che non ti butta giù, ma in questo caso ti accompagna. Ci accompagna anche verso tutto quello che è l'appuntamento delle notizie delle 11 e del termine del mio appuntamento con voi quest'oggi, lunedì appunto.

0: Avete ascoltato i...
1: No.
0: Ga...
1: No, forse non ci siamo. I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti,
0: i gatti vostri.
1: A domani con i gatti vostri.
2: E ci salutiamo qui, vi lascio con la seconda parte di questo lunedì 18 maggio 2026. Noi ci ritroviamo questa notte alle 22 come sempre, come ogni notte senza nessun tipo di sosta, o domattina alle 9. A presto, ciao!

0: L'ora esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Il grave incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in località La Rampa di Noceto a scontrarsi intorno alle 18 due motociclisti, coinvolti un 18enne e un 32enne, il più giovane finito nel fossato al lato della carreggiata ed è ricoverato in rianimazione, l'altra persona è stata presa in cura nell'area codici rossi del pronto soccorso del maggiore sul posto, oltre il 118 i vigili del fuoco di Fidenza e i carabinieri per i rilievi di legge. La sanità, con il caso di dengue per una bambina di 5 anni ricoverata al maggiore, è in isolamento nella pediatria generale d'urgenza, le sue condizioni non destano preoccupazione, comunica l'azienda USL. La bambina ha soggiornato per 6 settimane in Brasile ed è tornata a casa a Parma lo scorso 8 maggio. I sintomi sono iniziati 4 giorni dopo, già avviati i protocolli di sicurezza da parte del Comune di Parma in un raggio di 100 metri dall'abitazione della bimba. Torniamo alla cronaca con la vicenda di un trentenne denunciato dai carabinieri per aver utilizzato un estintore per svaligiare un'auto in sosta. La vettura, di proprietà di un turista svizzero in vacanza a Parma, si trovava nel parcheggio di un hotel. L'immediato intervento dei militari ha permesso di individuare il responsabile dell'atto di vandalismo, ha origini sudamericane ed è senza fissa dimora. Il tema casa, spesso al centro dell'attualità, oggi più che mai abbiamo il dovere di costruire comunità inclusive e attente alle fragilità, ha spiegato la presidente di Acer a Parma, Loretta Losi, durante il convegno che ha aperto le iniziative per i 100 anni dell'Agenzia Casa. Diversi gli eventi in programma, intanto la Regione Emilia-Romagna sull'edilizia residenziale pubblica ha avviato una riforma legislativa. Lo sport, il calcio in primo piano con la sconfitta del Parma Como, il muro dei crociati ha retto fino al secondo tempo quando il gol di Alberto Moreno ha deciso il match, Pellegrino ha pareggiato i conti ma la rete è stata annullata per un fuorigioco millimetrico. I lariani superano la Juventus in classifica e ora si giocano la Champions all'ultima giornata con Milan e Roma, mentre in zona retrocessione la vittoria all'ultimo respiro ieri sera per il Lecce sul Sassuolo permette ai salentini di rimanere davanti di un punto alla Cremonese che ha espugnato Udine. In chiusura uno sguardo al meteo, oggi cielo sereno, poco nuvoloso, temperature massime in città 24 gradi, qualche piovasco previsto nella notte, domani variabile, soleggiato mercoledì. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
5: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
7: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
6: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito è pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
7: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
8: Città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.
10: Sweeping the floors, open up the doors, yeah, turn on the lights, getting ready for the night. Nobody's romantic 'cause it's too early for dancing, but here comes the music.

0: Everybody's doing fine.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Chiediamo il libero passaggio sicuro per la nostra missione umanitaria legale e non violenta, scrive la flottiglia su X, aggiungendo di aver perso i contatti con una delle sue imbarcazioni dopo un intervento di Israele. Il governo italiano si attivi, commentano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, parlando di ennesima dimostrazione di arroganza e illegalità da parte di Tel Aviv.
2: L'Iran avrebbe risposto all'ultima proposta USA, lo rende noto il ministero degli esteri di Teheran, di poche ore fa il nuovo avvertimento del presidente USA Donald Trump. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla, aveva detto. Il leader della Casa Bianca dovrebbe riunire domani il suo team di sicurezza nazionale nella Situation Room per discutere le opzioni militari.
3: Ora nel napoletano, i corpi senza vita di due donne sono stati trovati nella notte all'interno di un cantiere edile di Pollena Trocchia. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo la mezzanotte in Viale Italia, dove i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione che indicava la presenza di due persone morte all'interno di un edificio in costruzione. Le vittime non sono state ancora identificate e gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio emerge anche quella del duplice omicidio, interrogato un sospettato.
2: A Trieste una donna di 77 anni è morta a causa di un incendio che ha colpito un appartamento di 7 piani. L'edificio ospita una ventina di famiglie che sono state tutte fatte evacuare in via precauzionale. Di queste, 7 persone con lievi sintomi da intossicazione, tra cui una bambina piccola con la mamma, sono stati trasportati al pronto soccorso. Sul posto è scattato un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine. Le cause sono in corso di accertamento, ma l'ipotesi più probabile è che sia scaturito da una sigaretta.
3: La speranza di recuperare le salme dei 4 subitaliani rimasti in fondo ad una grotta nell'atollo di Vavu, nelle Maldive, sono affidate al team di subacquei di Dan Europe, composto da 3 esperti subspeleologi finlandesi. Al via questa mattina una prima missione esplorativa. Intanto sul fronte delle indagini emerge che il team dell'Università di Genova coinvolto nell'incidente subacqueo aveva i permessi di ricerca, ma nella documentazione non compariva l'immersione in grotta e mancavano i nomi di Gianluca Benedetti e Giorgia Sommacal, 2 dei 5 sub coinvolti.
2: La MotoGP, rottura dei legamenti crociati del ginocchio anteriore e posteriore, del menisco mediale, una piccola frattura al perone nella zona della caviglia. Questo l'esito degli esami del brutto incidente che ha visto protagonista Joan Zarco a Barcellona. Intanto, dopo il difficile Gran Premio di Catalogna funestato da 2 brutti incidenti, la MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test. Piloti in pista fino alle 18 per provare novità in vista del prosieguo del 2026. Oltre agli assenti già annunciati, quindi Alex Marquez e Zarco, finiti in ospedale dopo le gravi cadute di ieri, e Marc Marquez, anche di Gianantonio, vincitore ieri, da forfait.
3: È tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
3: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. Tre giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sira Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.

0: tua città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno da Andrea Violi, in primo piano sul sito della Gazzetta. Un 46enne di Parma versa 2.000 euro, ma l'annuncio sull'auto usata è una truffa. Denunciata una 55enne con precedenti analoghi. E nei scorsi mesi questo 46enne di Parma cercava appunto un'auto usata su un portale online, ha trovato un annuncio con un prezzo molto molto appetibile, tuttavia ecco, ha anche parlato con la presunta venditrice, che si è finta la dipendente di un noto concessionario del Piemonte. Ha versato 2.000 euro, ma a un certo punto ha capito che era in corso un raggiro. Infatti ha chiamato il concessionario, gli hanno detto: lei è la 20ª persona che ci chiama per questo falso venditore, è una truffa. E in effetti i carabinieri sono poi risaliti a una 55enne che ha collezionato diverse accuse, appunto diversi episodi dello stesso genere. Scempio al CIP di Renato Guatelli a Fidenza, denunciato un 35enne magrebino. In base alle indagini dei carabinieri e alle immagini della videosorveglianza, ecco, l'uomo rovesciò un bidone dei rifiuti sul CIP e vi mise sopra le corone di fiori. Parliamo dello sciopero generale del USB, l'unione sindacale di base, proclamato da ieri sera e per questa giornata fino alle 21, rischio disagi un po' in tutto il paese, in diversi settori. Per quanto riguarda Parma, ci sono alcuni treni cancellati appunto alla stazione di Parma, quindi disagi per i pendolari. Parliamo poi della casa della comunità Pablo, da oggi operativa al padiglione Cattani, quindi è operativo lo spostamento. Da oggi i cittadini troveranno servizi potenziati rispetto a quelli presenti nella struttura di via Bocchi. Dalla vecchia sede alla Cattani c'è un servizio navetta sperimentale. Pubblichiamo anche la video intervista ai rappresentanti del comitato, che ribadiscono le loro critiche allo spostamento. Infine, Como Parma, tutta l'analisi, abbiamo diverse analisi e approfondimento oltre alle cronache, le foto, ovviamente sul giornale e sul sito abbiamo le nostre analisi, l'analisi di Giuseppe Milano: troppi errori in difesa, terza sconfitta comunque ma nessun dramma. Per quanto riguarda le pagelle di Sandro Piovani: Suzuki tiene il Parma in partita ma non basta. Tutti i voti sul nostro giornale e sul sito. È tutto, buona giornata.
0: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 12 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Il grave incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in località La Rampa di Noceto, a scontrarsi intorno alle 18 due motociclisti, coinvolti un 18enne e un 32enne, il più giovane è finito nel fossato al lato della carreggiata ed è ricoverato in rianimazione, l'altra persona è stata presa in cura nell'area codici rossi del pronto soccorso del maggiore. Sul posto, oltre il 118, i vigili del fuoco di Fidenza e i carabinieri per i rilievi di legge. La sanità, con il caso di dengue per una bambina di 5 anni ricoverata al maggiore, è in isolamento nella pediatria generale d'urgenza. Le sue condizioni non destano preoccupazione, comunica l'azienda USL. La bambina ha soggiornato per 6 settimane in Brasile ed è tornata a casa a Parma lo scorso 8 maggio. I sintomi sono iniziati 4 giorni dopo, già avviati i protocolli di sicurezza da parte del Comune di Parma in un raggio di 100 metri dall'abitazione della bimba. Torniamo alla cronaca con la vicenda di un trentenne denunciato dai carabinieri per aver utilizzato un estintore per svaligiare un'auto in sosta. La vettura, di proprietà di un turista svizzero in vacanza a Parma, si trovava nel parcheggio di un hotel. L'immediato intervento dei militari ha permesso di individuare il responsabile dell'atto di vandalismo, ha origini sudamericane ed è senza fissa dimora. Il tema casa, spesso al centro dell'attualità, oggi più che mai abbiamo il dovere di costruire comunità inclusive e attente alle fragilità, ha spiegato la presidente di Acer Parma Loretta Losi durante il convegno che ha aperto le iniziative per i 100 anni dell'Agenzia Casa. Diversi gli eventi in programma, intanto la Regione Emilia-Romagna sull'edilizia residenziale pubblica ha avviato una riforma legislativa. Lo sport, il calcio in primo piano con la sconfitta del Parma Como, il muro dei crociati ha retto fino al secondo tempo quando il gol di Alberto Moreno ha deciso il match. Pellegrino ha pareggiato i conti ma la rete è stata annullata per un fuorigioco millimetrico. I lariani superano la Juventus in classifica e ora si giocano la Champions all'ultima giornata con Milan e Roma, mentre in zona retrocessione la vittoria all'ultimo respiro ieri sera per il Lecce sul Sassuolo permette ai salentini di rimanere davanti di un punto alla Cremonese che ha espugnato Udine. In chiusura uno sguardo al meteo, oggi cielo sereno, poco nuvoloso, temperature massime in città 24 gradi, qualche piovasco previsto nella notte. Domani variabile, soleggiato mercoledì. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
0: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
6: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azz.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
3: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. Tre giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sira Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. I cadaveri di due donne sono stati scoperti la scorsa notte in un cantiere di Pollena Trocchia nel Napoletano. I corpi delle due vittime, non ancora identificate ma probabilmente straniere, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. L'ipotesi è che sarebbero precipitate da due differenti piani. Indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Nola. La pista più probabile è quella del duplice delitto. C'è un sospettato, un uomo è stato interrogato in caserma.
1: I fatti di Modena. In una email indirizzata alla sua università, El Khoudry proferì frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. A rivelarlo in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo: tutto questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. El Khoudry inneggiava ad Allah: sei italiano, peggio mi sento, attacca il vice premier Salvini. Nelle prossime ore il fermato, che sabato non ha risposto ai magistrati, comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia.
2: Il team di subacquei di Dan Europe in azione nelle acque di Alimatà, nell'atollo di Vavu alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani morti in un'immersione giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da tre esperti sub-speleologi finlandesi. Nella caverna sottomarina ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo maldiviano fa intanto sapere: solo la prof e i due ricercatori avevano l'autorizzazione.
1: La guerra in Iran. Teheran fa sapere di aver risposto all'ultima proposta degli USA. Ieri ancora minacce del presidente Trump: l'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios domani sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente USA avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
2: Soldati dell'IDF hanno intanto preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla a largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. Il governo italiano si attivi, commentano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, parlando di ennesima dimostrazione di arroganza e illegalità da parte di Tel Aviv.
1: Giornata a rischio disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di base. Incrociano le braccia lavoratori di vari settori, dai trasporti e servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21 di ieri sera e durerà fino alla stessa ora di oggi. Previste le consuete fasce di garanzia sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero è indetto contro guerra e genocidio, caro vita e sfruttamento. Manifestazione nazionale a Roma e concentramenti in altre città.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002333.
2: Radio Parma. L'ora esatta è offerta da...
3: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
4: Sono le 13:00.
5: Radio Parma 102-104, giornale radio.
6: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Il grave incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in località La Rampa di Noceto a scontrarsi intorno alle 18 due motociclisti, coinvolti un 18enne e un 32enne, il più giovane è finito nel fossato al lato della carreggiata ed è ricoverato in rianimazione, l'altra persona è stata presa in cura nell'area codici rossi del pronto soccorso del maggiore sul posto, oltre il 118 i vigili del fuoco di Fidenza e i carabinieri per i rilievi di legge. La sanità, con il caso di dengue per una bambina di 5 anni ricoverata al maggiore, è in isolamento nella pediatria generale d'urgenza. Le sue condizioni non destano preoccupazione, comunica l'azienda USL. La bambina ha soggiornato per 6 settimane in Brasile ed è tornata a casa a Parma lo scorso 8 maggio. I sintomi sono iniziati 4 giorni dopo, già avviati i protocolli di sicurezza da parte del Comune di Parma in un raggio di 100 metri dall'abitazione della bimba. Torniamo alla cronaca con la vicenda di un trentenne denunciato dai carabinieri per aver utilizzato un estintore per svaligiare un'auto in sosta. La vettura, di proprietà di un turista svizzero in vacanza a Parma, si trovava nel parcheggio di un hotel. L'immediato intervento dei militari ha permesso di individuare il responsabile dell'atto di vandalismo, ha origini sudamericane ed è senza fissa dimora. Il tema casa, spesso al centro dell'attualità, oggi più che mai abbiamo il dovere di costruire comunità inclusive e attente alle fragilità, ha spiegato la presidente di Acer a Parma, Loretta Losi, durante il convegno che ha aperto le iniziative per i 100 anni dell'Agenzia Casa. Diversi gli eventi in programma, intanto la Regione Emilia-Romagna sull'edilizia residenziale pubblica ha avviato una riforma legislativa. Lo sport, il calcio in primo piano con la sconfitta del Parma Como, il muro dei crociati ha retto fino al secondo tempo quando il gol di Alberto Moreno ha deciso il match. Pellegrino ha pareggiato i conti ma la rete è stata annullata per un fuorigioco millimetrico. I lariani superano la Juventus in classifica e ora si giocano la Champions all'ultima giornata con Milan e Roma, mentre in zona retrocessione la vittoria all'ultimo respiro ieri sera per il Lecce sul Sassuolo permette ai salentini di rimanere davanti di un punto alla Cremonese che ha espugnato Udine. In chiusura uno sguardo al meteo, oggi cielo sereno, poco nuvoloso, temperature massime in città 24 gradi, qualche piovasco previsto nella notte. Domani variabile, soleggiato mercoledì. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
5: Radio Parma 102-104, giornale radio.
7: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
8: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
10: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
11: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
12: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
13: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
14: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
15: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
5: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: I corpi dei quattro sub italiani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu. Lo conferma la Farnesina. Il team di subacquei di Dan Europe si era immerso questa mattina per tentare il recupero dei corpi, ma è più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il portavoce del governo maldiviano fa intanto sapere solo in tre avevano l'autorizzazione.
1: Sarebbero state assassinate dalla stessa persona in due giorni diversi. Le due donne trovate morte stanotte in un cantiere edile di Pollena Trocchia in provincia di Napoli, che sarebbero due prostitute. L'uomo, ascoltato ormai da diverse ore e ritenuto responsabile del duplice omicidio, avrebbe fatto le prime ammissioni. Le avrebbe assassinate, secondo quanto ipotizzato dai carabinieri e dalla procura di Nola, dopo aver consumato con entrambe un rapporto sessuale, ognuno culminato con una lite scaturita al momento del pagamento.
2: È stata spostata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato 16 luglio a Modena. Il 27 aprile 2021 Al Kudri aveva mandato all'università della città, dove si era laureato in economia aziendale, 4 email in meno di un'ora. Fatemi lavorare, scriveva, brucio Gesù, e poi blasfemie contro i cristiani. 4 messaggi in particolare che ora sono all'attenzione degli inquirenti. Dietro alla strage ci sarebbe un forte disagio psichico. È stubata e cosciente la donna tedesca di 69 anni a cui sono state amputate entrambe le gambe. Oggi il ministro Tajani incontra le autorità locali e i feriti.
1: La guerra in Iran. Teheran ha risposto all'ultima proposta statunitense, ha dichiarato il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakai, sottolineando che i colloqui tra i due paesi sono in corso con la mediazione del Pakistan. Ieri ancora minacce del presidente USA Trump: l'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dell'Iran ha inoltre annunciato la costituzione di un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz, che Teheran ha di fatto chiuso e per il cui attraversamento intende imporre un pedaggio alle navi. L'ente si chiama l'Autorità dello Stretto del Golfo Persico. L'Unione Europea ribadisce la libertà di navigazione non è negoziabile.
2: La flottiglia è intanto di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro. Si tratta di oltre 54 imbarcazioni salpate dal distretto mediterraneo turco di Marmaris in un nuovo tentativo di rompere il blocco israeliano su Gaza. Sarebbero state prese anche due barche battenti bandiera italiana con una decina di connazionali.
1: Il calcio in chiusura: la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La Serie A chiude con il botto, mischiando lotta Champions e lotta salvezza per una finale che più palpitante non era possibile da immaginare. Ufficiale il programma dell'ultima giornata di campionato: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Queste partite andranno in scena, come detto, domenica 24 alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina-Atalanta. Sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna ore 18 e Lazio-Pisa ore 20:45. Di nuovo domenica alle 15 giocheranno Parma e Sassuolo, alle 18 il Napoli contro l'Udinese.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. 3 giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sira Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
4: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
5: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 13 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. Il grave incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in località La Rampa di Noceto a scontrarsi intorno alle 18 due motociclisti, coinvolti una 18enne e un 27enne ragazzo, più giovane resta ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni sono giudicate gravissime dai medici. Quadro clinico migliorato per l'altro centauro che resta in osservazione al pronto soccorso dell'ospedale maggiore. L'ennesima truffa sul web, vittima un parmigiano di 46 anni, si è imbattuto nella finta addetta alle vendite di una rinomata concessionaria mentre cercava un'auto usata su un noto portale di compravendite. L'uomo ha versato l'anticipo di 2.000 euro ma si è insospettito quando gli è stato chiesto anche il saldo prima della consegna. I carabinieri hanno denunciato l'autrice del raggiro, una 55enne residente fuori regione, una vera e propria truffatrice seriale con diversi episodi solo nell'ultimo anno. Parliamo di sanità, ha aperto la nuova casa della comunità Pablo nel padiglione Cattani dell'ospedale, 920 metri quadrati, più del doppio rispetto alla sede di Via Bocchi, un servizio navetta, tanti volontari per indirizzare i pazienti, oltre 40 posti auto in aree parcheggio specifiche. Struttura operativa 6 giorni su 7, dalle 8 alle 20, con personale medico e infermieristico, l'investimento di quasi 193.000 euro reso possibile grazie a fondi PNRR. Ma non mancano le critiche da parte di alcuni cittadini per i pochi parcheggi presenti, per la logistica e per le poche informazioni sui servizi. Eventi, incontri, iniziative dedicate alla comunità, è ripartita nel weekend dalla Montanara la rassegna Quartieri in Festa, promossa dall'assessorato alla partecipazione del Comune di Parma. Dopo l'inaugurazione di sabato, una domenica di festa tra spettacoli, musica, attività sportive e laboratori, presentato anche il libro di Andrea Longi sulla sua storia e festa, sempre ieri, ma all'Aeroclub Gaspare Bolla, che ha aperto le porte al pubblico per un open day dedicato alla cultura del volo. Siamo allo sport, il calcio in primo piano con la sconfitta del Parma a Como, il muro dei crociati ha retto fino al gol di Alberto Moreno, il pareggio di Pellegrino annullato per un fuorigioco millimetrico, oggi gli accertamenti per l'infortunato El Feijó. Intanto è stata comunicata la data, oltre all'orario, di Parma-Sassuolo, si giocherà domenica alle 15 al Tardini. E in chiusura uno sguardo al meteo, oggi cielo sereno, poco nuvoloso, temperature massime in città 24 gradi, qualche piovasco è previsto nella notte, domani variabile, soleggiato, mercoledì. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
7: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
8: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
0: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
9: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
10: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
11: Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
4: Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in tribuna, l'ultima settimana piena con voi verso l'ultima giornata di campionato. Poi noi ricordiamo che ci saremo anche lunedì successivo per gli ultimi bilanci di una stagione che deve ancora dare gli ultimi verdetti, sia per quanto riguarda la qualificazione alle coppe europee sia per quanto riguarda la lotta a salvezza. Tanto per riepilogare per i più disattenti, le vittorie ieri sera sia della Cremonese che del Lecce, che quindi rimangono a distanza di un punto: Lecce quart'ultima a 35, la Cremonese terz'ultima a 34 punti. Cremonese che batte il Sassuolo, Lecce in maniera rocambolesca che batte per 3-2 in trasferta il Sassuolo, e che insomma vedranno quale sarà il loro destino all'ultima giornata, così come sopra nella lotta per le coppe europee la caduta della Juventus in casa contro la Fiorentina, Como che appunto ha battuto il nostro Parma e Sinigaglia, e poi le vittorie di Milan e Roma, la Roma in particolare nel derby. C'è l'Atalanta al settimo posto, c'è il Bologna indietro di 3 punti. Diamo subito le notizie più aggiornate. Le notizie aggiornate riguardano soprattutto le date e gli orari della 38esima giornata di Serie A. La comunicazione ufficiale arriva dalla Lega Serie A, che peraltro proprio nel pomeriggio di oggi, tra un paio d'ore, presenterà il programma del Festival della Serie A che si svolgerà a Parma a inizio giugno. Ancora una volta, insomma, ritardi su ritardi e complicazioni soprattutto per i tifosi per quanto riguarda date e orari. Capiamo tutto, l'abbiamo già fatto questo discorso la scorsa settimana, capiamo tutto, i diritti TV, la contemporaneità, però poi si arriva a situazioni che hanno dell'incredibile, a partire da quella secondo me di Parma-Sassuolo, che si giocherà domenica allo stadio Tardini alle 15, quindi si va sempre con un grande classico: d'inverno si gioca col freddo alla sera e d'estate o di primavera si gioca di pomeriggio alle 15, mi pare, no? Scelte sempre con del sale in zucca, ecco, se vogliamo. Quindi Parma-Sassuolo si giocherà alle 15 domenica, unica partita in quella fascia oraria. Perché poi domenica ci sarà alle 18 Napoli-Udinese, Napoli già certo della qualificazione Champions. Il giorno prima si giocheranno alle 18 sabato Bologna-Inter e alle 20:45 Lazio-Pisa, altre partite già segnate per quanto riguarda l'arrivo in classifica delle squadre impegnate. Poi il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina-Atalanta alle 20:45. Il clou sarà tutto domenica sera, con 5 partite in contemporanea alle 20:45. Si giocheranno le sfide europee, le sfide salvezza, quindi ci saranno Cremonese Como e Lecce Genoa, quindi Lecce ospita il Genoa, il Como va in casa della Cremonese. È inutile dire che insomma il favore del pronostico per la salvezza ce l'ha inevitabilmente il Lecce, visto il programma dell'ultima giornata. E sempre alle 20:45 si giocheranno Verona-Roma, Milan-Cagliari e Torino-Juventus, e in questo caso probabilmente per la qualificazione Champions sono favorite Roma e Milan, almeno sulla carta. Poi sappiamo che dipende tanto anche dal fatto, dal destino a concentrazione, dalla casualità, e meno Como e Juventus, che comunque si giocano delle posizioni in classifica. Questo è il quadro, la comunicazione è arrivata poco prima di mezzogiorno. Si sa dunque che il Parma chiuderà la sua stagione davanti ai propri tifosi, questo era certo, ma lo farà domenica pomeriggio alle 15. Queste come informazioni di servizio. Ricordo che per scriverci c'è il numero 333 9200 170. Già ci state mandando tanti messaggi anche su questa scelta della Lega Serie A, sempre, ripeto, a mio avviso è discutibile. Ma intanto facciamo il punto sul momento crociato dopo la sconfitta per 1-0 a Como con il servizio del TG Sport curato da Marco Balestrazzi.
12: La terza sconfitta consecutiva è la più contraddittoria della striscia negativa per il Parma di Carlos Cuesta, che per circa un'ora ha badato soltanto a difendersi, concedendo tantissimo al Como, complice anche una retroguardia più pasticciona del solito. Ma alla fine poteva portarsi a casa un punto. La Fiorentina ha messo la freccia nell'ultima giornata contro il Sassuolo. I crociati proveranno a difendere il 13° posto. Partita da fine stagione a Sinigaglia? Forse, ma solo per gli svarioni difensivi crociati, perché a livello tattico il copione è parso identico a tante altre partite, finite con risultati opposti. C'è rammarico per la rete annullata a Pellegrino per pochi millimetri, senza interessi di parte. Potrebbe essere però uno spunto a fine stagione per ragionare sulle misure del fuorigioco e se non valga la pena lasciar correre e ritenere in linea gli attaccanti in questi casi. Il vantaggio sull'avversario pare impercettibile, trattandosi di millimetri e centesimi di secondo, restano sempre dubbi sul momento esatto in cui parte il pallone. Guardando solo i risultati c'è un dato che merita attenzione. Nelle prime 10 giornate il Parma ha raccolto solo 7 punti, peggio solo Verona, Fiorentina, Pisa e Genoa. Dall'11° alla 27° nella parte centrale della stagione i crociati hanno fatto 26 punti, ritmo da qualificazione europea. È qui che la squadra di questa ha scavato il divario sulle dirette concorrenti. 7 vittorie in 17 partite, compreso il filotto Bologna-Verona-Milan, picco della stagione. La sconfitta di Como chiude invece un ciclo di altre 10 gare, iniziato al 28° turno, in cui il Parma ha espresso un rendimento da retrocessione, 9 punti, peggio solo Verona e Pisa. Quanto hanno pesato gli episodi su quest'ultimo dato, quanto il fatto di aver giocato con la certezza di aver già centrato l'obiettivo stagionale, non è dato saperlo, ma la traiettoria del Parma più in generale conferma che la salvezza anche quest'anno non era scontata. Sarebbe bastato poco per passare un maggio molto più tribolato, e questo al netto dei ragionamenti sul futuro del tecnico e di alcuni giocatori, un fattore da non trascurare al momento di aprire il cantiere Parma 26-27.
2: Palla in tribuna.
4: Questa era l'analisi anche così con i numeri alla mano di Marco Balestrazzi. Già qualche messaggio, ad esempio scrive Roberto: ieri presi a pallonate sul lago di Como, se fossi nella proprietà qualche riflessione la farei, ma sicuramente non per colpe specifiche sull'allenatore, si parla di qualità eccetera. Devo dire che se si aspettava una crescita diciamo anche dal punto di vista del gioco, si è visto in queste ultime partite dopo la salvezza, si è visto qualcosa, ma si è visto anche un po' un calo, non solo nei risultati, forse anche, come dire, nella presenza in campo, nell'approccio. Ne chiediamo di più al nostro primo ospite, Stefano Brianti. Ciao Stefano.
13: Buon pomeriggio Alberto e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
4: Stefano, il nostro tecnico, sì, 3 sconfitte poi di fila, ma al di là di questo, diceva Marco, no, nel suo servizio, le ultime 10 partite con numeri da retrocessione, nel senso si è privilegiato di far qualcosa, di provare, il motivo è l'aver provato a costruire qualcosa di più in chiave offensiva e non mettere il consueto pullman, per usare questa metafora, insomma, per alcuni aspetti anche sbagliata, oppure è una squadra che questo poteva dare e quindi benediamo quel momento positivo che ci ha portato alla salvezza.
13: Ma guarda Alberto, secondo me il problema, cioè il problema tra virgolette, è stato che ti sei salvato con un mese e mezzo, 2 di anticipo. Cioè fondamentalmente è stato quello per quanto riguarda le ultime partite, cioè nel senso che proprio si è visto, al di là di gli sprazzi con la Roma in certi momenti, insomma, oppure anche le vittorie casalinghe con Verona, che hai avuto qualche lampo di determinazione, però dal momento che tu sei salvo, anche inconsapevolmente, quel qualche cosa in più fai fatica a metterlo, ecco. Mm. Quindi secondo me dipende anche abbastanza da questa situazione qua, cioè quella di aver avuto una tranquillità di classifica già insomma con mesi di anticipo, cioè,
4: una rilassatezza fisiologica, diciamo, che è subentrata.
13: Sì, sì, sì. Purtroppo purtroppo è un po' il problema, diciamo, del campionato italiano di Serie A. E in questo, visto che si scervellano sempre per cercare di rovinare lo sport più bello del mondo, no? Io mi viene in mente un'idea, cioè una piccola idea, siccome ormai è tutto rapportato al soldo, cioè all'economia, ecco che secondo me le ultime 3-4 partite di campionato dovrebbero essere gestite con un premio, si parla di televisioni che sovvenzionano il campionato, ecco che la vincente delle partite ha un premio in più forse, di modo che si invogliano di più anche le squadre che sono tranquille, che però dopo poi vengono tacciate di sparring partner, oppure invece di mettercene troppo rispetto agli obiettivi concreti. Sì. Cioè, si vanno a creare tutte di quelle situazioni che sono principalmente tipiche del campionato italiano, perché negli altri campionati europei, che sono, diciamo, quelli più importanti, come la Premier, la Bundesliga o in Francia, insomma, difficilmente, ecco, storicamente difficilmente insomma, lasciavano passare le squadre tranquille, quelle che avevano bisogno di punti. In Italia è usanza in questo modo, quindi bisognerebbe proporre qualche cosa per ovviare a questi finali di campionato, che se sono già stabilite e assegnate le vittorie o del campionato o della retrocessione o delle zone europee, insomma, per cercare di dare un po' di pepe, un po' se non altro uno dice hanno dato il massimo veramente al 100%.
4: Certo. Cioè, tu dici perso per perso buttiamola sui soldi, nel senso diamo un incentivo economico, voglio dire.
13: Sì, sì, perché se no a quel punto qua uno, cioè, sono quei tifosi della Cremonese che pensano male, certo, dell'avversario del Lecce, quelli del Lecce pensano male dell'avversario della Cremonese, la Roma ce l'ha a morte con noi perché abbiamo giocato bene, diventa una situazione dove secondo me viene meno proprio lo spirito sportivo e lo spirito anche della passione che poi ti travolge, che solo il calcio riesce a darti.
4: Sì, sì, no, assolutamente. Non so se sia fattibile tecnicamente, eccetera, però è una buona idea e ci si potrebbe, insomma, lavorare. Stefano, ieri, sì, qualcuno ha scritto, no, anche dei nostri ascoltatori, presi a pallonate, effettivamente, cioè comunque è arrivata una lezione di calcio, nel senso... Secondo me la differenza, sì, proprio l'ha fatta la qualità e la fa la qualità in Serie A. Ne abbiamo parlato tante volte anche per quanto riguarda la crescita del Parma dal mercato di gennaio in poi. Cioè in Serie A, nel momento in cui una squadra, ad esempio il Como, fa 4 passaggi di fila in velocità, cioè ha già creato un'occasione da rete, come dire, cioè una sì, occasione di superiorità. Io ho visto questo, insomma, sei d'accordo?
13: È vero, assolutamente vero, cioè nel senso che io ho notato anche poi a livello soprattutto europeo, nelle competizioni, nelle grandi competizioni che sono la Champions, sono la UEFA, la Conference, oppure qua in Italia quando abbiamo squadre tipo il Como, e cioè praticamente ormai abbiamo talmente tanta sete di calcio. Io lo chiamo tra virgolette normale, no? Cioè di calcio, di com'era il calcio, che quando uno vede quattro passaggi dietro fila impazzisce, dire come giocano cosa stanno facendo, è un gioco rivoluzionario, eccetera eccetera. È cosa che appunto 15-20 anni fa, cioè, era ordinaria amministrazione, cioè anche le piccole squadre di Serie A avevano un numero 10 che oggi sarebbe il numero 10 iper titolare nella nazionale di calcio italiana. Cioè non so, il Foggia, mi ricordo un giocatore, si chiama Oberdan Biasoni, che ai più non dice niente, però era un giocatore anche lui tecnicamente un mostro, cioè rispetto a oggi, no? E quindi trovi delle squadre poi che riescono a fare, come dire, abbastanza bene il minimo sindacale, queste vengono fuori come se fossero dei marziani, insomma, no? E invece secondo me purtroppo, ma questa è una cosa che ci vorrà tanto tanto tempo per ovviare a questa situazione, le squadre medie italiane, piccole e grandi, ormai non hanno più, cioè non hanno più giocatori tecnici, non hanno più giocatori che riescono a interpretare la partita in campo senza aver provato come joystick, come gioco elettronico durante la settimana, e questo poi dopo lo vedi in campo, cioè non ci sono invenzioni, non ci sono anche, quando dicono no, c'è già la postura del giocatore, capisci se è bravo o non bravo. Quindi quando un difensore viene attaccato da un avversario, sa che deve spingerlo dal lato più debole, e questo spesso non avviene. Cioè, tante volte soprattutto i difensori centrali vengono travolti perché non hanno una postura adeguata rispetto all'attacco che fa il giocatore avversario. Certo. Questo sono grossi problemi che ci vorrà tantissimo tempo, secondo me, per metterli a posto.
4: Sì, assolutamente. Poi servirebbe pianificazione, insomma, anche su questo abbiamo parlato tante volte, anche se purtroppo i problemi permangono. Poi in realtà, Stefano, ieri ho anche letto e sentito sulla partita di ieri, ma il Parma poi aveva segnato, su questo ha risposto Piccato anche Fabregas, che tra poco sentiremo. Il Parma aveva segnato il fuorigioco millimetrico, a parte che se c'è un fuorigioco col VAR ormai, insomma, credo che sia abbastanza obiettivo, là non possono arrivarci nemmeno chi bussa alla porta della sala VAR di Lissone, voglio dire. Quindi, però è stata l'unica occasione di fatto per il Parma. Loro quanti pali hanno preso? Due legni, insomma.
13: Sì, no, vabbè, ma ieri indubbiamente non c'è stata partita, cioè loro avevano tutto da guadagnarci, cioè voglio dire, nel senso, il Como aveva ancora un obiettivo che se gli va in porto, poi dopo anche lì non si sa perché, per motivi di stadio, diventa complessa una partecipazione, secondo me una competizione come la Champions, però insomma, era troppo impari la lotta ieri, cioè nel senso che il Parma, forse tirato a lucido e con obiettivi concreti davanti, poteva dire anche la sua, così purtroppo no, cioè purtroppo no. Poi dopo non c'è la riprova che se il Parma fosse stato in situazione magari di acqua alla gola, facesse una prestazione come quella di ieri ugualmente, quindi questo non si sa. Però insomma, nell'ottica della partita è così, bisogna dare atto al Como di essere una squadra che è più forte del Parma, oggettivamente
4: nettamente superiore. Stefano, siamo arrivati al termine dell'anno, insomma, ti chiedo, verso Parma Sassuolo in un paio di minuti, insomma, che ci rimangono, un bilancio tuo di questa stagione definitivo, insomma, che stagione è? Proviamo a dare un numero, un voto sul Parma.
13: Ma allora, il voto è 6,5 sicuramente. una sufficienza abbondante, perché dal punto di vista del risultato, che è quello vitale per una società come il Parma, direi che lì proprio

0: Mi tifo, cioè voglio dire, non è
1: Sì.
0: che a tutti piace il tiki-taka, a me fa schifo, per esempio. Cioè, non è
1: Sì,
0: che a
1: no, no,
0: tutti
1: ma
0: piace il contropiede, magari a qualcuno piace il catenaccio, cioè voglio dire.
1: sì, ma difatti, cioè, voglio dire, questa è una tecnica che per una squadra come il Parma, che ovviamente non ha le forze di poter competere con le grandi squadre dal punto di vista del giocatore a livello individuale. Quindi, cioè, secondo me, questo è stato molto bravo ad attuare questa cosa qua. Poi dire, ovviamente non è spettacolare, però anche lì non so se sono spettacolari le partite che finiscono 6-5 o
0: Certo.
1: sono spettacolari le partite che finiscono 0-0. Cioè, voglio dire, il sinonimo di, come dire, per uno che gli piace il calcio ed è appassionato del gioco del calcio, eh. Cioè, secondo me alla fine ci sono anche delle partite dove vengono vinte da delle squadre più minori rispetto alle grandi, che sono belle lo stesso, perché non so, hai visto una bella chiusura, hai visto un bel marcamento sul loro giocatore più importante, hai visto tantissima grinta, hai visto tantissimo attaccamento, oppure hai visto un gesto tecnico sublime, cioè etichettare, no? A me dà molto fastidio, no? Sarebbe come dire, cioè, ti piace Giotto o ti
0: Certo,
1: piace
0: certo.
1: Delacroix,
0: Correggio.
1: cioè, voglio dire, è molto soggettiva la roba. Secondo me, tutte le cose, se sono fatte con livello, va bene lo stesso, cioè, quindi. Io accetto anche il gioco di questa, anche se non è il mio preferito, ecco, però
0: Certo. Che abbia un senso e che porti al traguardo. Sì.
1: se questa utilizzasse questo tipo di gioco nell'Inter, nella Juventus, cioè, o comunque nelle grandi squadre, allora uno dice, ma insomma, cioè, con il parco giocatore che hai potresti anche ambire a fare qualche cosa di più. Ecco, nel Parma, come potrebbe essere anche l'Udinese, come potrebbe essere il Torino, come potrebbero essere il Genoa, tutte queste squadre che sono squadre medie, cioè, insomma, già fare quello che ha fatto questa e il Parma quest'anno, insomma, è
0: Oh, sì,
1: importante.
0: assolutamente. È vero, è questione spesso di punti di osservazione, no? Da dove si vede la cosa, però noi prendiamo nota del voto. Io personalmente do ad esempio 7 perché è poi proprio una media tra il 6 e l'8. Il risultato di stagione l'8 e come è stato espresso 6, però
1: Sì,
0: ci siamo, 6 e mezzo,
1: 6 e mezzo,
0: 7.
1: 7,
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: un
0: sì.
1: 6 e mezzo, 7. No, facciamo come ai miei tempi, dal 6 al 7,
0: Dai
1: ecco, che
0: 6
1: così.
0: 7, esatto. Facciamo un po' di Amarcord, un voto vintage. Stefano, grazie di essere stato con noi. Ovviamente, grazie anche da parte dei colleghi, non so, per averci accompagnato durante tutta questa stagione di Palentribuna.
1: Grazie a te Alberto, grazie a tutti i colleghi e grazie soprattutto anche a Simonetta.
0: Ah sì, la nostra Simonetta Collini in cabina di regia. Grazie Stefano, buona
1: Ciao,
0: partita
1: ciao.
0: domenica. E allora, tra poco qualche messaggio, ma prima sentiamo Carlos Cuesta, le sue parole, andiamo in pubblicità e poi tutti i messaggi che ci state inviando.
2: Per noi i primi 60 minuti sono stati difficili in tante fasi perché loro sono riusciti a giocare molto nella nostra metà campo. Non era la partita che volevamo, ma dello stesso modo sappiamo che molte volte loro ti costringono a fare questo tipo di partita perché sono stati bravi nella sua costruzione, quando noi provavamo a pressare alto non vincevamo le seconde azioni, quello gli permetteva di progredire, di anche creare qualche occasione in campo aperto e dopo invece quando eravamo bassi sapevamo che era difficile dopo uscire perché sono molto compatti, perché la regressione è buona e facevamo fatica a guadagnare territorio. Quindi dopo il suo gol sì che siamo riusciti a pressare un po' meglio, sì che siamo riusciti a costruire meglio anche se fosse un po' più diretto e vincendo la seconda palla e quello ci ha permesso di creare più pericolo e di creare le situazioni finali che magari potevano anche pareggiare la partita. Merito loro, complimenti per la vittoria, ci dispiace perché volevamo vincere e sulla seconda sul mister, complimenti per il lavoro che sta facendo, complimenti a tutti, alla società, tifosi tutti, perché essere in Europa è molto molto difficile e...

0: e stanno facendo un grandissimo lavoro.
1: Sandro Piovani, Gazzetta di Parma. È arrivata un'altra sconfitta in un finale di stagione che tra alti e bassi però sembra contraddistinto da questo, come dire, da questa caratteristica. Il Parma oggi sembra un po' meno stimolato rispetto a domenica scorsa.
0: Non penso che sia una questione di stimolo, penso che a volte l'avversario ti costringe e ti porta la partita dove non vuoi te, e quello ci è successo durante grande parte dell'inizio della partita. Dopo, nel finale, non è che abbiamo avuto più voglia, è che la partita è stata indirizzata più dove volevamo, e ci dispiace la sconfitta, e quello che vogliamo è cambiare la tendenza nell'ultima partita e vincere a casa contro il Sassuolo.
2: Ciao Carlos, sei squadra Arsenal, come ha detto ieri Cesc, però oggi il tuo gioco è stato un po' differente, soprattutto nel primo tempo, con la squadra molto chiusa indietro. La tua mentalità tu pensi di trasferire esattamente nella prossima stagione, oppure rimane sempre quella un'intenzione di fare un Parma a livello di salvezza, di classifica, metà classifica, oppure vuoi imporre questo gioco moderno che sta imponendo Cesc un pochettino in tutta Italia?
0: Penso in oggi e penso nell'ultima partita che ci manca, e a volte le dinamiche delle partite non vanno nella direzione che vuoi te, quindi non è che tu vuoi imporre certe situazioni, e che anche l'avversario gioca e a volte ti costringe a dover far così.
3: Ci sono altre domande?
4: Ecco, magari ho notato forse qualche troppa palle perse, praticamente le situazioni pericolose del Como sono su palle perse voi che avevate in gestione. Ecco, cosa mi dice su questo? Grazie. Giulio Saetta dalla Gazzetta dello Sport.
0: Sì, nelle ultime due settimane contro Roma e contro il Como sicuramente abbiamo aumentato la nostra quantità di palle perse. È una cosa che dobbiamo migliorare assolutamente, perché sono situazioni dove dopo l'avversario rimane in situazione di uno contro uno. Oggi non abbiamo subito il gol così, ma contro la Roma il primo gol di Malen è in una situazione del genere, quindi a volte non è per non provare o non volere, a volte perché non sei lucido o perché c'è stato un errore sia di comprensione, di esecuzione, e dobbiamo lavorare per aiutare il massimo possibile i ragazzi a che siano al suo massimo e per finire la stagione il meglio possibile.
5: Palla in tribuna.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
9: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
10: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
11: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
12: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
5: Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto. Eccoci di nuovo insieme al numero a cui iscriverci, sms o whatsapp, è 333 920 0170. Tra poco sentiremo anche Cesc Fabregas. Un nostro ascoltatore scrive: quanti luoghi comuni, il Parma non ha mai rallentato, gioca male da sempre, ha solo incontrato squadre superiori nelle ultime tre. Questo ci può stare. Poi aggiunge: la piantiamo a Parma di parlare di arbitri. Boh, ma questo non so, cioè, oggi fino adesso non si era parlato di arbitri, ma va bene, cioè, chiedo messaggi un po' più sul pezzo, ecco. Dobbiamo imporci di parlare di calcio, come detto da Cherubini, dobbiamo alzare l'asticella e di conseguenza anche quella dello spettacolo offerto, scrive questo nostro ascoltatore, si chiama Lorenzo. E poi Milena dice: scusate, ma sul fuorigioco di Pellegrino non c'è la mano del giocatore del Como più in là della sagoma del giocatore del Parma? Ecco, puntualmente ne parliamo allora di arbitri. Io non lo so, cioè, se il VAR ha deciso così devo fidarmi, altrimenti non ci dobbiamo fidare a prescindere. Non saprei cosa aggiungere di più. Stefano dice: questa, anche se propaganda di pensare partita per partita, sicuramente pianificato in quali match focalizzare energia e attenzione. Questo segreto è una volpe, una volta salvati sono i giocatori che sono entrati in modalità morbida per la salvezza raggiunta, e comunque non dimentichiamo gli avversari affrontati hanno obiettivi importanti e rose di maggiore qualità, come appunto quella del Como. E il Parma deve provare ad alzare l'asticella sulla qualità in rosa, si cerchi sul mercato gente che sappia tenere la palla tra i piedi, sappia creare superiorità numerica, scrive Gaetano da Bari. Concordo con questo messaggio. Poi dice: l'azione del gol parte da una serie di passaggi dove Strefezza perde palla sulla linea del fallo laterale e questa continua a dire che si gioca sempre per vincere, ma si vede, scrive il nostro ascoltatore. Poi dà il voto 6,5-7 per la stagione, per averci salvato due mesi dalla fine del campionato. Questo è il suo voto. E, Rino ci saluta con il suo, insomma, con il suo giudizio su questo, su quest'ultima partita. Dice: sono sempre schiaffoni per noi. Attilio scrive: basta parlare di Parma, ha preso a pallonate, la nostra fase difensiva è stata a tratti spettacolare, il Como caricava a testa bassa, il Parma lo murava con ordine e grande tempismo. Del Prato ha annullato il suo avversario senza fare falli, li abbiamo controllati, poi qualcuno si è distratto perché a differenza di loro noi non ci giocavamo la stagione, ma la testa di Pellegrino è stata comunque imperiosa. Ma questo effettivamente ci può stare. C'è il nostro appunto altro ascoltatore che precisa sul fuorigioco, ovviamente lo facciamo anche noi, lo diamo per assodato, la mano e il braccio non contano nel valutare l'offside, che per molti ci sono dubbi anche sulla posizione delle parti del corpo che contano, ma ripetiamo, ci dobbiamo fidare per forza di cose del VAR. È successo anche di gol annullati ad avversari del Parma sempre per questioni di millimetri, quindi prendiamo tutto sia da una parte che dall'altra. Sandro dice che qual è lo step da fare per il salto di qualità, il salto in avanti, chiedeva anche a Stefano Brianti, che poi ha risposto, no, anche sul tema della qualità. Forse ieri era meglio dare spazio a chi ha giocato meno, perché si è visto che i soliti erano un po' scarichi, scrive Mick. E poi ora vincere domenica con il Sassuolo, nessuna torta di fine stagione, scrive il nostro ascoltatore. E ancora dura la vita da culturista, di nuovo vittime di decisioni dubbiose, restiamo orgogliosi e fieri della nostra squadra, scrive Alessandro, non ho capito bene perché. Fabio invece dice: comunque sia, speravo che con la mente libera e dopo la prestazione contro la Roma fossimo migliorati come gioco, eppure mi sbagliavo di grosso. Infine Luigi dice: dopo aver fatto festa all'Inter, accontentato la Roma e dopo la scampagnata al Lago con relative pallonate, avremo intenzione di accontentare anche il Sassuolo reduce da una cocente ingiusta sconfitta? Questa è la sua domanda. Sentiamo anche Fabregas e poi andiamo in pubblicità, perché dopo c'è Luca Ampollini.
13: Ha tirato una volta in porta. Abbiamo avuto durante 25 minuti l'85% del possesso palla, che questo non esiste. Abbiamo avuto 4-1 contro 1 contro il portiere, abbiamo calciato al palo.
14: Ritiro il sofferto.
13: Per favore. Abbiamo sofferto ovvio alla fine perché volevamo vincere, però era una partita sofferta perché noi non abbiamo fatto più gol, come è successo tante volte durante la stagione.
14: Esatto, quello intendevo. Non è stata chiusa subito, ecco, quello intendevo. E poi l'aspetto della festa, chiaramente avete fatto il giro tondo finale, è stata l'ultima al Sinigaglia, quindi sotto quel punto di vista lì mi interessa capire il lato emotivo di giocare questa ultima partita, è stata la festa.
13: Per oggi sì, mi interessa parlare della partita un po'.
14: Allora parliamo della partita.
13: Possiamo parlare un po' della partita, dai. No, è stata una partita incredibile, incredibile. Penso che una delle migliori partite che abbiamo fatto. Mi è piaciuto molto la squadra. Reaggressione, aggressione, organizzazione, non le abbiamo lasciato fare due passaggi, linea altissima, preventivo altissimo, contropiede, possesso, personalità, tutto, devastante partita secondo me, devastante. Per questo sono tanto contento, perché questa squadra ha meritato molto di più questa stagione. Nessuno ci ha regalato niente, c'è tanto lavoro dietro. Mi ricordo di tante partite, Cagliari, Milan casa, Atalanta, Napoli l'ultima, tre partite fa, e questa squadra meritava andare fino alla fine con opportunità di andare in Champions. Adesso sì, lo posso dire, è una finale, ultima partita della stagione, andiamo a godere di questo momento. Secondo me, per lo che ho visto, perché me lo dico, per lo che mi dicono, per lo che ho studiato questi ultimi anni della storia del Como, è sicuramente già la storia del Como e la stagione più speciale che abbiamo vissuto con questa società, dopo tanti anni di aver nascuto, 1907. E molto orgoglioso, e per questo sono contentissimo, non solo per la vittoria, per il come si è fatto. Questo è un momento di molta pressione, e te lo dice uno che ha giocato in grande squadra, con grandi giocatori, e a due partite della fine, quando ti stai giocando tanto, quella paura, non gioca, non sei te. Oggi la squadra, mamma mia, bravissimo, bravissimo. Allora un applauso per tutti i ragazzi, perché lo meritano tanto. Grazie.
4: Sì, ciao mister.
13: Ciao.
4: Senti, due numeri, 19 come le vittorie in questa stagione, record nella storia, e 19 anche i clean sheet. Ecco, le due cose magari sembrano in contrasto, ma insomma vanno di pari passo, no? E questo equilibrio che è stato raggiunto in brevissimo tempo è una cosa che sorprende molto.
13: Non lo so se sorprende, c'è un grande lavoro dietro, c'è un grande staff, ci sono dei giocatori magnifici che mi aiutano tantissimo, che credono, che hanno voglia, che hanno personalità, hanno qualità. È la cosa più speciale, no? Che alla fine, quando si parla del Como, alcuna volta superficialmente si parla di soldi. Ti posso fare una lista del 15 giocatori che hanno giocato di più questa stagione e ti faccio vedere dove erano due anni fa, dove erano anche alcuno l'anno scorso, quando hanno costato questi giocatori, e quanto guadagnano questi giocatori, che anche non è banale, quando guadagnano, perché noi non possiamo pagare il salario del top. E per questo ti dico che lo che stanno facendo è un capolavoro. Per me non si parla abbastanza di con chi si sta facendo, di con chi, parliamo di soldi, parliamo di che vogliamo, con chi si sta facendo, è molto speciale. E dopo di là, niente, a godersi del momento, un'altra settimana che dobbiamo lavorare molto molto bene, perché se oggi si perde o si pareggia, andavamo a giocare a Cremona sicuramente con tanti ragazzi della primavera o con giocatori che non avevano giocato tantissimo, perché voglio dare opportunità a tutti, e oggi andiamo fino alla fine a lottare per un obiettivo, e dopo Dio dirà dove si finisce. Non c'è Nico, entra un altro, non c'è Valle, Alberto gioca. È incredibile, è incredibile. Adesso sicuramente mi capisce quando dico che voglio una squadra corta, che voglio una squadra che tutti si sentono importante. Per me questo è molto molto importante. Magari ci sarà alcuna stagione nella mia vita che avremo 6-7 infortuni e mi parlerete sicuramente, no? Ah, guarda, sbagliato perché non ci sono abbastanza giocatori. Ok, me la mangio e prendo la responsabilità, però mi piace lavorare con una famiglia, mi piace lavorare con giocatori che a tutti li posso dare l'opportunità quando lo meritano, quando lavorano bene, quando giocano per la squadra, quando fanno il gruppo per essere famiglia, per essere amici praticamente. È molto importante. Si è creata una cosa molto speciale. Abbiamo lottato molto per creare una cultura, un ambiente qua a Como che non si vedeva da anni. Molto contento per tutti i tifosi che si possono godere di questi giorni, perché lo meritano tantissimo.
15: Palla in tribuna.
16: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni.
15: Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
17: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
18: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
19: Voglio più!
20: Più!
19: Più!
21: Ma più cosa?
19: Più risparmio!
21: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
19: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
21: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
19: Questa è convenienza!
21: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
22: Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
5: Eccoci di nuovo insieme, ancora qualche messaggio con il nostro ospite pronto collegato, Roberto da Modena dice adesso a me interessa solo battere domenica il Sassuolo anche giocando male. Ricordo a tutti gli esigenti che l'Atalanta prima di diventare quella che è ha fatto 5 anni a lottare è duro per rimanere in Serie A, noi siamo alla seconda salvezza, per cui vengano pure salvezze simili ancora con alla guida questa, insomma con la tipologia di Carlos Cuesta. Grazie, scrive il nostro ascoltatore, per la stagione, ma scusate a pensare male, ci si azzecca, il VAR dovrebbe fare vedere quando parte la palla e la riga su Pellegrino, insomma ancora il tema di ieri dell'episodio del gol annullato all'attaccante del Parma. Chi cita Luca Ampollini? Allora lo salutiamo. Ciao Luca.
23: Ciao, buon pomeriggio.
5: No, guarda, arrivo perché c'è un messaggio proprio per te. Allora, dite a Luca Ampollini che il Como ha fatto un super campionato e di ammettere che sulla squadra stessa si è sbagliato, non c'entra come si investono i soldi, non sempre spendere vuol dire vincere. Il Parma ne è la dimostrazione in 6 anni, tanti soldi spesi. Allora, tu peraltro hai fatto anche insomma un quadro, no, sulle spese, il Parma, questo è un tema vecchio, annoso, e anch'io dissento poi da questo messaggio in realtà, perché il Como ne ha spesi tanti di soldi e ne continua a spendere tanti. Poi per carità, cioè, possono andare anche bene le stagioni e premiare un progetto virtuoso come è sicuramente quello del Como, però l'importante secondo me, Luca, voglio la tua opinione, è non dire progetto virtuoso del Como senza spendere nulla, no, cioè ha speso.
23: Allora, io l'ho già detto giovedì scorso a Calcio e Calcio, evidentemente questo radioascoltatore non mi ha seguito, ma ci può stare. Allora, il Parma ha speso solo per i giocatori questi 6 anni, e l'ho documentato, magari giovedì lo faccio rivedere, una media di circa 12 milioni di euro l'anno, va bene? Super giù. Quindi non è assolutamente vero che il Parma ha speso come il Como o cose di questo tipo. Il Como ha speso in 2 anni, come saldo tra acquisti e cessioni, 200 milioni di euro. Io non ho detto che il Como non ha fatto male quest'anno, il Como ha fatto molto bene, però il Como ha fatto il suo, nel senso che avendo speso 200 milioni di euro in 2 anni è abbastanza plausibile che tu abbia dalla squadra delle risposte in linea con gli investimenti fatti. Il Parma, ripeto, tra acquisti e cessioni, da quando c'è Kraus, ha speso una media di circa 11-12 milioni di euro l'anno tra acquisti e cessioni. E queste sono cifre, non sono opinioni. Io sto parlando di giocatori, di player trading. E questa è la realtà. Dopo tutto il resto sono chiacchiere.
5: No, guarda, sono d'accordo con te su questo. È un tema su quale, insomma, anch'io così, nelle mie opinioni, mi batto da tempo, ormai da più di un anno. C'è, come ho detto tante volte, anche secondo me, questa narrazione mediatica sempre in chiave positiva sul Sassuolo. Poi c'è anche chi critica Luca Fabregas, a sentirlo parlare sembra abbia vinto 4-0, se non viene annullato il gol di Pellegrino per millimetri finisce 1-1, anche questo è il calcio. Allora ti chiedo come l'hai vista la partita di ieri, hanno vinto le motivazioni secondo te?
23: ha vinto le motivazioni, ha vinto la qualità superiore di una squadra rispetto all'altra, sicuramente come più forte del Parma, sicuramente ieri ha giocato meglio del Parma. Parma è tornato un po' la squadra che era fino a qualche tempo fa, cioè con questo atteggiamento super difensivo, con due linee molto molto basse, molto compatte, tante volte ti è andata bene, ieri no. Probabilmente il fatto di aver già raggiunto l'obiettivo di fronte ad una squadra che viceversa giocava con motivazioni a mille può aver inciso. Ci sono stati degli errori che solitamente da parte della difesa non vediamo. Mi sarebbe piaciuto che la squadra avesse continuato quel trend delle ultime partite a livello di condotta di gara. È vero che anche l'avversario, con la spinta, la pressione molto alta, insomma questa riaggressione molto alta, ti ha messo in difficoltà e ti ha sicuramente creato dei problemi nel cercare di uscire un po' palla al piede, ed è questa anche una bella forma di difesa secondo me, cioè difendersi cercando di mantenere l'avversario più lontano possibile dalla propria area, aggredendolo molto alto. È un mistero che il Como abbia subito molti pochi gol e abbia mostrato un equilibrio invidiabile, anche forse probabilmente di questo modo di giocare con queste regressioni molto alte che impediscono all'avversario di respirare e di creare pericoli. Però è anche vero che quando il Parma ci ha provato, ha superato la metà campo, ha cercato di creare qualche problema, Strefezza e Pellegrini erano assolutamente soli, non erano accompagnati da nessuno della squadra, e questo ha fatto sì che insomma due giocatori contro tutta la difesa avversaria oggettivamente non potessero creare gravi pericoli.
5: Sì. Proprio così, concordo Luca. Chiedo anche a te, insomma, poi lo traccerai chiaramente più nel dettaglio, immagino giovedì prossimo a Calcio e Calcio, come di consueto da 21 su 12 TV Parma. Ti chiedo insomma un voto su questa stagione del Parma. Ricordiamo, manca l'ultima col Sassuolo, c'è chiaramente la possibilità di avanzare un posto in classifica e chiudere al 12°, c'è anche la possibilità di perdere qualche posizione. Qual è il tuo bilancio?
23: Ma il voto è un bel 7,5, perché chiaramente tu hai acquisito una salvezza con grande anticipo, in modo autorevole, senza mai essere realmente coinvolto nelle ultime tre, e quindi sicuramente il voto non può che essere estremamente lusinghiero. Il voto non è più alto perché il risultato è stato molto molto importante, ciò che oggettivamente tante volte ha lasciato desiderare, e dal mio punto di vista molto bene l'obiettivo raggiunto, molto bravo l'allenatore. Questa era una squadra secondo me però con la quale si poteva cercare di ottenere la salvezza anche giocando un po' meglio, ma questo lo si fa quando si fanno le valutazioni di fine anno, poi siete tutti molto contenti del fatto che la sia ottenuta. Dicevo che c'era la possibilità di fare un po' meglio, perché in gare come ad esempio contro la Roma abbiamo visto come questa squadra oggettivamente ha le possibilità di fare bene anche da centrocampo in su.
5: Sì, il tuo discorso sui singoli, no? Sulla qualità dei singoli che torna in questo finale di stagione. Allora ti chiedo Luca, dal di là del tema allenatore, no? Per la prossima stagione, per alzare ancora un po' l'asticella, no? Rispetto ai traguardi, agli obiettivi in Serie A, su cosa lavorare per la rosa? Nel senso, secondo me, lo dicevo prima, sulla qualità, la maggior qualità. Abbiamo visto che col Como trovi una squadra che fa 4-5 passaggi veloci di fila e già ti crea superiorità numeriche e condizioni per segnare, insomma. Su cosa lavorare?
23: Innanzitutto bisogna capire chi sarà l'allenatore, perché certo, se sarà questa è inutile imbottire la squadra di esterni offensivi che poi rischiano di fare delle brutte figure se poi gli esterni offensivi non vengono utilizzati. Cioè è inutile andare a comprare un Ristagno se poi lui gioca col 3-5-2, insomma. Dopo si rischia di attaccare un Ristagno, ma un Ristagno l'unico ruolo in cui poteva giocare era l'esterno alto nel 4-3-3. Poi mi rendo conto che non sia un giocatore molto duttile, però se lo acquisti devi farlo giocare nella sua posizione, se no è dura. Qui lui, Anquist, ecco, Strefezza è uno un pochino più duttile che chiaramente può fare anche la seconda punta. Altri giocatori invece sono molto più esclusivi di ruolo, quindi se dipende prima di tutto l'allenatore che arriverà, con che tipo di sistema di gioco si deciderà di giocare, poi di allestire un organico che sia in linea con l'idea dell'allenatore e col tipo di gioco che questo allenatore vorrà fare. E quindi bisognerà avere un reparto, tutti i reparti estremamente equilibrati, con giocatori, ripeto, e con i ricambi adeguati per il tipo di sistema di gioco che si vorrà fare.
5: Sì, sì, no, è chiaro questo. Noi aspettiamo Luca anche giovedì, come, insomma, come l'ultimo, il punto su questa. Non so se hai delle novità, ma noi le aspettiamo giovedì per tracciare la situazione, o no?
23: No, vabbè, adesso le novità credo che non ci siano, insomma, nel senso che sia lui che Cherubini hanno parlato in maniera chiara, cioè bilancio molto positivo del lavoro svolto, però entrambi si dovranno vedere per parlare, per pianificare l'eventuale nuova stagione e capire se ci sono le possibilità per trovare un accordo. Non parlo da un punto di vista non parlo solo da un punto di vista economico o di allungamento del contratto eventuale, perché da un lato Cherubini ha fatto capire che il contratto c'è già. Questa secondo me non bisognerebbe, mia sensazione, iniziare la stagione con un contratto allungato, insomma non lo so, dovranno parlare e mettere giù i piani per cercare di capire se le strade potranno ancora proseguire, ecco. Quindi insomma, vediamo un po' che succede, vediamo se in questi giorni ci saranno altre novità.
5: Certo, ti attendiamo giovedì. Luca, il tuo miglior crociato della stagione, ma non migliore, diciamo il simbolo della stagione, il premio che tu dai, la palma che dai, insomma, il singolo.
23: Guarda, un premio giocatore più forte della stagione sarebbe Keita, perché secondo me è stato quello che in assoluto ha fatto meglio di tutti gli altri per continuità, forza, talento, qualità e via discorrendo. Io lo do però a Del Prato, perché è il vero leader di questa squadra, tecnico, leader dello spogliatoio, con una continuità di rendimento clamorosa, e quindi credo che insomma il crociato dell'anno sia indiscutibilmente lui.
5: Keita e Del Prato. Luca, grazie di essere stato con noi come sempre, insomma, anche oggi, e buon lavoro per giovedì.
23: Grazie Rugo, un abbraccio a tutti.
5: Ciao, grazie Luca Ampollini. E allora noi chiudiamo con qualche messaggio. Davidone dicendo che un pochino di disappunto per le partite perse rimane, speravo almeno un punto di portarla a casa nonostante le forti squadre incontrate. Per quanto riguarda il gol del Como, solo per curiosità, la palla persa a Strefezza non è causata da mezzo fallo, l'ho notato solo io. Poi dà una risposta a Milena, un'altra ascoltatrice, dice è vero, la mano del difensore del Como era davanti, ma chiaramente la mano è una parte del corpo non giocabile. Continua a ripetere sino alla noia, per me questa rimane senza se e senza ma. Il premio miglior giocatore è senza dubbio per il nostro capitano Del Prato. E poi ancora il Rino dice bisogna comprare Bandà del Lecce, quindi siamo già in chiave calciomercato. Ma è possibile che Del Prato non abbia ancora rinnovato? Anche sta storia mi puzza, dice il nostro ascoltatore Antonio. Peraltro io non ho aggiornamenti su questo, però vi posso dire che peraltro Del Prato è seguito come procuratore, credo del gruppo Pastorello, dal fratello di Circati, ovvero Gianluca Circati. Roberto dice c'è un motivo che più di così questa proprietà non può fare, gli obiettivi sono di fare un punto in più della terz'ultima e basta, insomma la società vuole far questo e non vuole spingere di più. Però Cherubini ha parlato di asticella ancora una volta che si alza. Salutiamo il nostro ascoltatore Luca. Un altro, Lorenzo, dice senza un'idea di gioco puoi spendere quanto vuoi ma a certi traguardi non arrivi, sembrati i protagonisti della storia la Volpe e l'Uva, facciamo i complimenti al Como e speriamo di avvicinarci a quel livello in futuro. Questo assolutamente, ecco. Poi continuiamo a monitorare il Como. Sono chicco, non so se questa l'anno prossimo ripeterà i numeri di quest'anno, specialmente se poi vendiamo chi gli ha parato quella parte lì del corpo come Pellegrino e Suzuki. Non dimentichiamo che in troppe partite Suzuki e Corvi sono stati migliori in campo. Questa non ha un gioco, però catenacciando bene in questo calcio moderno ha probabilità di salvarsi come ha fatto. E ancora il Como non ha speso, ha investito, è una grossa differenza. Ciao Beppe, sì, però intendiamo quello, insomma adesso non sottilizziamo, ecco, sul senso delle parole. perché sennò facciamo come una certa politica, cioè non sottilizziamo il senso a quello lì. Lorenzo dice, un altro Lorenzo dice, in passato è stato criticato Suzuki quando è tornato l'infortunio, ma onestamente nelle ultime gare ha fatto interventi importanti, è tornato ai suoi livelli. Sì, questo è verissimo, buona peraltro un'indicazione anche eventualmente per il mercato, se mai la società dovesse, come dire, sacrificarlo, sempre tra virgolette. Poi ancora un bel Fabregas, soprattutto sincero e onesto, secondo me no, secondo me saccente e a tratti quasi irritante, però questa è la mia opinione, insomma, e corregge i giornalisti, cioè dice che vuole parlare solo di quello e poi parla comunque della cosa che aveva taciuto, quindi fa una preterizione, credo che sia come figura retorica, è una preterizione, dice di non volerne parlare della cosa, poi ne parla. E poi ancora, specialmente bene Fabregas quando dice che se non avesse vinto andava a Cremona con i giovani, con quelli che hanno giocato meno, alla faccia del biscotto, quindi poi arriva la critica del nostro ascoltatore. E ancora su Fabregas, antipatico, d'accordo con te Alberto, vedi ogni tanto qualcuno è d'accordo con me, ma noi scherziamo, diciamo sempre col sorriso, sono valutazioni personali e soprattutto che fanno parte del mondo del calcio, insomma antipatie, simpatie, sicuramente il premio per la stagione che sta facendo, ecco. Saluto e ringrazio Simonetta Collini, siamo arrivati al termine di Palla in Tribuna, torniamo domani con i colleghi sempre alle 14 circa, state qui con la nostra programmazione.
1: Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
2: L'ora esatta è offerta da...
3: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
20: Sono le 15 e un minuto.
24: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Il grave incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in località La Rampa di Noceto a scontrarsi intorno alle 18 due motociclisti, coinvolti una 18enne e un 27enne ragazzo, più giovane resta ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni sono giudicate gravissime dai medici. Quadro clinico migliorato per l'altro centauro che resta in osservazione al pronto soccorso dell'ospedale maggiore. L'ennesima truffa sul web, vittima un parmigiano di 46 anni, si è imbattuto nella finta addetta alle vendite di una rinomata concessionaria mentre cercava un'auto usata su un noto portale di compravendite. L'uomo ha versato l'anticipo di 2000 euro ma si è insospettito quando gli è stato chiesto anche il saldo prima della consegna. I carabinieri hanno denunciato l'autrice del raggiro, una 55enne residente fuori regione, una vera e propria truffatrice seriale con diversi episodi solo nell'ultimo anno. Parliamo di sanità, ha aperto la nuova casa della comunità Pablo nel padiglione Cattani dell'ospedale, 920 metri quadrati, più del doppio rispetto alla sede di Via Bocchi, un servizio navetta, tanti volontari per indirizzare i pazienti, oltre 40 posti auto in aree parcheggio specifiche. Struttura operativa 6 giorni su 7, dalle 8 alle 20, con personale medico e infermeristico, l'investimento di quasi 193.000 euro reso possibile grazie a fondi PNRR, ma non mancano le critiche da parte di alcuni cittadini per i pochi parcheggi presenti, per la logistica e per le poche informazioni sui servizi. Eventi, incontri, iniziative dedicate alla comunità, è ripartita nel weekend dalla Montanara la rassegna Quartieri in Festa, promossa dall'assessorato alla partecipazione del Comune di Parma. Dopo l'inaugurazione di sabato, una domenica di festa tra spettacoli, musica, attività sportive e laboratori, presentato anche il libro di Andrea Alongi sulla sua storia, e festa sempre ieri ma all'Aeroclub Gaspare Bolla, che ha aperto le porte al pubblico per un open day dedicato alla cultura del volo. Siamo allo sport, il calcio in primo piano con la sconfitta del Parma a Como, il muro dei crociati ha retto fino al gol di Alberto Moreno, il pareggio di Pellegrino annullato per un fuorigioco millimetrico, oggi gli accertamenti per l'infortunato il Fesci. Intanto è stata comunicata la data, oltre all'orario, di Parma-Sassuolo, si giocherà domenica alle 15 al Tardini. E in chiusura uno sguardo al meteo, oggi cielo sereno, poco nuvoloso, temperature massime in città 24 gradi, qualche piovasco è previsto nella notte, domani variabile, soleggiato, mercoledì. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
24: Radio Parma 102.104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
6: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
7: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
8: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: Inizia una nuova settimana targata 18 maggio 2026. Buon pomeriggio, 6 minuti dopo le 3, insieme fino alle 17. Allora vi annuncio subito che oggi abbiamo ospiti, perché a Parma sta per arrivare un evento decisamente speciale, dedicato soprattutto, ma non unicamente, agli amanti degli animali. Infatti si chiama Tet a Pet Festival, sarà proprio nel prossimo weekend al Parco Ducale. È un evento che vi presenteremo insieme alle organizzatrici. Una la conosciamo bene, è anche esperta di astrologia e di tante cose. Se c'è da organizzare qualcosa che fa parte anche del mondo degli animali, lei è in prima fila. Stiamo parlando di Emanuela Dalla Tana, e sarà qui con noi insieme a Giorgia della fattoria La Rebecca, che è partner di questo Tet a Tet Festival. Ne parleremo poco dopo le 4. Intanto ci auguriamo buon pomeriggio gli uni con gli altri, le une con le altre, e iniziamo con Madonna insieme a Sabrina Carpenter. Excuse me.

Al 17 maggio il box office è già di 43 milioni 800 mila euro, cioè un più 286% rispetto al maggio del 2025, con una crescita pazzesca. E tutto questo lo si deve a due film. Uno è Il Diavolo Veste Prada, abbiamo appena sentito la canzone che fa parte della colonna sonora, Lady Gaga e Doeci naturalmente. Il Diavolo Veste Prada sta tenendo ritmi altissimi. Allora, nel fine settimana 2 milioni e 750 mila euro, caso fisiologico, però la media è molto molto alta, e il totale dal 29 aprile è di 29 milioni 170 mila più o meno. Beh, insomma, si avvia a superare la soglia dei 30 milioni di euro in Italia. Impresa riuscita raramente dal post Covid e anche in generale. Il secondo film che ha contribuito e sta contribuendo a tenere alti gli incassi in Italia è Michael, naturalmente, che sta avendo nel passaparola uno dei suoi punti di forza e che sta portando il film ad allargare sempre più la sua fascia di pubblico. Nel fine settimana ha incassato altri 2.370.000, è arrivato a un totale di 21 milioni e mezzo. Tra le new entry troviamo In the Grey, l'action di Guy Ritchie, con un grande cast, e questo è sicuramente da vedere. E poi, grazie alla vittoria dei David, Le città di pianura di Francesco Sossai, che sta avendo una nuova vita e conquista la quinta posizione. Sesto, il giallo femmini Pecore sotto copertura. E poi in settima posizione troviamo un altro esordio, quello del docufilm rock Iron Maiden, Burning Ambition. All'ottavo, Mortal Kombat 2, nona piazza per l'esordiente Family Hopper, Il segreto della marmotta. E poi c'è l'inossidabile Super Mario Galaxy, che è ancora in top 10, la chiude, è posizione numero 10, però insomma è in circolazione da un bel po', Questo quello che ci dice il box office dopo il weekend appena passato. Questi invece sono i Kasabian, The Great Pretender.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
2: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
4: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. Tre giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sirà Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.

Dracula, Tame Impala, 15:27. Allora, ci sono un po' di compleanni, li citiamo tutti, musicalmente ci occuperemo solo di uno, anche per dovere di anzianità e anche per curriculum. Allora, cominciamo dal più giovane. Oggi compie 51 anni, è nato alle Hawaii nel 1975, oggi naturalmente, Jack Johnson. E, è da un po' che non si fa più sentire, però insomma c'è stato un periodo in cui la sua musica ci accompagnava molto molto spesso. Oggi compie gli anni anche Paolo Vallesi, è nato a Firenze il 18 maggio del 1964, quindi per lui oggi sono 62 anni, tanti auguri. E, però musicalmente ci occupiamo di un pianista, insomma un musicista veramente straordinario. Ha suonato praticamente con tutti tra gli anni 60, ma anche ultimamente, è partito con gli Strobes, poi gli Yes naturalmente, anche con Anderson, Bradford, Wakeman e Howe, appunto Wakeman, e i Black Sabbath, Ozzy Osbourne, e poi anche con David Bowie in un paio di occasioni. Festeggiamo oggi il compleanno di Rick Wakeman, è nato a Londra il 18 maggio del 1949 e ce l'ascoltiamo proprio insieme a David Bowie, suo il pianoforte e anche il mellotron in questa canzone assolutamente immortale. Allora, Rick Wakeman compie 77 anni, è ancora molto in forma, è di questi ultimi giorni la notizia che sta lavorando a un nuovo progetto, qui lo ascoltiamo appunto suonare il pianoforte e il mellotron in Space Oddity.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sono uscito perché quel giorno morivo, non volevo far male a nessuno. Sono le parole che Salim El Kudri avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Il racconto sarebbe parso vago e annebbiato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati dallo stesso avvocato. E quando è stato informato delle condizioni dei feriti, tra cui la donna che ha perso le gambe, avrebbe risposto: che cosa tremenda.
1: Ancora cronaca, una donna anziana ha perso la vita nell'incendio di un appartamento a Trieste. Le fiamme sono divampate in una palazzina in Viale D'Annunzio, costringendo molte famiglie all'evacuazione d'emergenza. La vittima, stando alle prime informazioni, è una signora di 77 anni che non è riuscita a scappare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, presenti anche operatori del 118, le forze di polizia.
2: Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Lo ha confermato la Farnesina. Secondo quanto riferito dalle autorità maldiviane, le salme di tutti e 4 i subitaliani dispersi sono state localizzate nel terzo segmento della grotta presso il sito cave dive dell'atollo Vavu, a seguito dell'immersione condotta dai soccorritori.
1: In risposta alla crisi energetica, la Commissione europea è focalizzata sull'utilizzo delle risorse già disponibili, così il portavoce della Commissione europea per l'economia in un briefing con la stampa, rispondendo alla lettera inviata ieri dalla Presidente del Consiglio Meloni alla Presidente della Commissione europea von der Leyen, e aggiunge: l'Unione europea continua a seguire da vicino gli sviluppi ed è pronta ad agire di conseguenza, anche avvalendosi delle flessibilità esistenti.
2: Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica porta la firma del Papa in data del 15 maggio, nel 135esimo anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII.
1: Il tennis: al termine del Masters 1000 di Roma è stato aggiornato il ranking ATP. Jannik Sinner, vincendo il torneo capitolino, guadagna 1350 punti netti nei confronti dello spagnolo Alcaraz, assente per infortunio. Scivola invece fuori dalla top 10 Lorenzo Musetti, mentre alle sue spalle si conferma Flavio Cobolli. Guadagna 4 posizioni Luciano Darderi, che sale al 16° posto.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

non saranno in tour con il loro chitarrista classico, hanno già provveduto a sostituirlo e arriveranno a ottobre in Italia, a Bologna, unica data italiana. The Strokes, Going Shopping, 15:39, ce la facciamo a sentire Charlatans prima della pubblicità? Sì, sì, mi sembra di sì, anche perché sono due canzoni che hanno più o meno la stessa atmosfera. Questa si intitola We Are Love, The Charlatans.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
4: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
5: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130. Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

Sono gli Editors, naturalmente, Frankenstein 2019, sì. Allora, c'è stato un gran finale per la 51esima stagione del Saturday Night Live, che è il programma comico per eccellenza negli Stati Uniti. Va in onda sabato sera, live from New York, it's Saturday Night. Ed è andato in onda appunto sabato e si è chiuso il ciclo con un'apparizione speciale di Paul McCartney. Tra l'altro lui ha regalato al pubblico un momento a sorpresa quando tutti ormai avevano finito Lost, era Will Ferrell, tutti si stavano salutando, lui è tornato sul palco per eseguire Coming Up, addirittura giusto per ballare un po'. Comunque nel corso della serata aveva già presentato due canzoni, la nuova Days We Left Behind, dall'album che sta per arrivare, The Boys of Dungeon Lane, e anche Band on the Run. Tra l'altro alla batteria c'era Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers. Se riuscite a andartela a vedere questa puntata del Saturday Night Live, perché al di là di Paul McCartney, che comunque vale già la puntata, è molto bello il siparietto tra Will Ferrell e Chad Smith, che sembrano due fratelli gemelli. Comunque sia, in questo modo il lancio ufficiale anche negli Stati Uniti dell'album c'è stato. Però ragazzi, vabbè, io non dico niente. Se volete andarvelo a vedere, parlo ai fans, quindi Davidone, se vuoi, io non ti dico niente. Però forse Sir Paul o abbassa la tonalità delle canzoni, o altrimenti insomma va incontro a un po' di difficoltà, come già era stato dimostrato dal tour di 2 anni fa. Però non lo so, tanto gli si vuole bene lo stesso, che gli vuoi dire a Paul McCartney? Questa è Home to Us, il secondo singolo cantato per la prima volta insieme a Ringo Starr, Paul McCartney.

insieme al microfono per la prima volta. Hanno suonato insieme, continuano a suonare insieme, insomma, già da quando erano ragazzini. Paul McCartney e Ringo Starr, Home to Us. Questa, come abbiamo detto, è una canzone che sarà inclusa nel prossimo album del quale stiamo parlando già da un bel po', Tra poco i Simply Red con Money's Too Tight to Mention vi accompagneranno sino all'appuntamento con le news. Subito però ci rilassiamo un po'. Harry Styles, sempre bello morbidino, American Girls.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 16:00. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Il grave incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in località La Rampa di Noceto, a scontrarsi intorno alle 18 due motociclisti, coinvolti una 18enne e un 27enne ragazzo, più giovane resta ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni sono giudicate gravissime dai medici. Quadro clinico migliorato per l'altro centauro che resta in osservazione al pronto soccorso dell'ospedale maggiore. L'ennesima truffa sul web, vittima un parmigiano di 46 anni, si è imbattuto nella finta addetta alle vendite di una rinomata concessionaria mentre cercava un'auto usata su un noto portale di compravendite. L'uomo ha versato l'anticipo di 2.000 euro ma si è insospettito quando gli è stato chiesto anche il saldo prima della consegna. I carabinieri hanno denunciato l'autrice del raggiro, una 55enne residente fuori regione, una vera e propria truffatrice seriale con diversi episodi solo nell'ultimo anno. Parliamo di sanità. Ha aperto la nuova casa della comunità Pablo nel padiglione Cattani dell'ospedale, 920 metri quadrati, più del doppio rispetto alla sede di Via Bocchi. Un servizio navetta, tanti volontari per indirizzare i pazienti, oltre 40 posti auto in aree parcheggio specifiche. Struttura operativa 6 giorni su 7, dalle 8 alle 20, con personale medico e infermeristico. L'investimento di quasi 193.000 euro reso possibile grazie a fondi PNRR. Ma non mancano le critiche da parte di alcuni cittadini per i pochi parcheggi presenti, per la logistica e per le poche informazioni sui servizi. Eventi, incontri, iniziative dedicate alla comunità è ripartita nel weekend dal Montanara la rassegna Quartieri in Festa, promossa dall'assessorato alla partecipazione del Comune di Parma. Dopo l'inaugurazione di sabato, una domenica di festa tra spettacoli, musica, attività sportive e laboratori, presentato anche il libro di Andrea Longi sulla sua storia, e festa sempre ieri ma all'Aeroclub Gaspare Bolla, che ha aperto le porte al pubblico per un open day dedicato alla cultura del volo. Siamo allo sport, il calcio in primo piano con la sconfitta del Parma a Como, il muro dei crociati ha retto fino al gol di Alberto Moreno, il pareggio di Pellegrino annullato per un fuorigioco millimetrico, oggi gli accertamenti per l'infortunato El Feijó. Intanto è stata comunicata la data, oltre all'orario, di Parma-Sassuolo, si giocherà domenica alle 15 al Tardini. E in chiusura uno sguardo al meteo, oggi cielo sereno, poco nuvoloso, temperature massime in città 24 gradi, qualche piovasco è previsto nella notte, domani variabile, soleggiato mercoledì. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
5: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
0: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
5: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: DNA, Sophie and the Giants con Mercy, naturalmente. 8 minuti dopo le 4, il nostro lunedì qui a Radio Parma, 18 di maggio, a Newsroom continua. E ritroviamo quella che ormai non è più neanche un ospite, cioè un'amica. Lei può entrare quando vuole, passare a fare un saluto. Lei è sempre pronta a informarci su tutte le sue iniziative. Questa è assolutamente inedita. Intanto diamo il bentornato a Emanuela Dalla Tana. Ciao Manu, come stai?
1: Ciao, grazie di avermi invitata.
0: Bentornata, bentornata. Allora, se siete nostri ascoltatori e ascoltatrici abituali, sapete che Emanuela Dalla Tana si occupa di organizzare eventi. Anzi, questa è una delle tue occupazioni, noi ti conosciamo per quello, e soprattutto l'Auspicia Festival, sia nella versione invernale, autunnale, diciamo così, che estiva. Ma adesso si è inventata una cosa che non c'era, a Parma non c'era, e quindi siamo molto contenti di potervi presentare in anteprima il Tet a Pet Festival, che è tutto dedicato agli animali e che si terrà nel weekend che sta per arrivare, cioè il 23 e 24 maggio. Allora, intanto Manu, come tutte le cose che fa Emanuela Dalla Tana, dice c'è un evento e in questo evento ci sono almeno 50 cose da fare. Ti sei proprio di nuovo superata. Intanto come ti è venuta l'idea?
1: Beh, l'idea mi è venuta perché io sono sempre stata una gattara.
0: Ma
1: a forza di mio marito insistere, alla fine col Covid ho preso un cane e un bichon e mi sono innamorata.
0: Che sono quei mini barboncini morbidissimi.
1: Sì, sono dei barboncini con la faccia un po' più grossa, le gambette un po' più corte.
0: Sono morbidissimi, sono una cosa pazzesca. Io l'ho conosciuta la tua.
1: Sì.
0: Ed è veramente da rapire, da tenere sempre con sé. Meravigliosa.
1: Sì. E quindi mi sono innamorata e mi sono avvicinata moltissimo al mondo dei cani. Ho conosciuto ovviamente tanti padroni di cani e ho anche iniziato a frequentare degli eventi relativi ai cani e mi sono resa conto che erano solo eventi delle fiere dove c'erano gli eventi in praticamente gli animali in vendita, gli animali che venivano esibiti, e quindi ho detto ma qui bisogna fare qualcosa di diverso, dove l'animale è davvero il protagonista, dove l'animale è al centro, quindi è un protagonista e non un oggetto da vendere o un qualcuno che fa delle esibizioni divertenti,
0: certo,
1: e ci fermiamo lì. Quindi l'idea è nata proprio quella di fare un festival per approfondire il nostro rapporto con gli animali.
0: Un rapporto con gli animali, ma anche divertimento, perché io leggo cose. Intanto diamo il benvenuto anche a Giorgia. Giorgia, ciao, benvenuta a Radio Parma. Aspetta,
2: grazie,
0: che ti alzo il microfono più vicina.
2: Grazie mille.
0: Prego, che bella
2: buon
0: R.
2: Buon pomeriggio.
0: Che bella R fidentina. E infatti tu è da lì che vieni.
2: Eh sì, arrivo ecco, proprio da lì.
0: Perché dovete sapere che Emanuela Dalla Tana ha chiesto e ottenuto, oltre a alla collaborazione e a supporto di tanti sponsor che magari poi elencheremo, anche l'appoggio della fattoria La Rebecca, che esatto, si trova a Fidenza e della quale parleremo fra non molto. Adesso prendi fiato perché so che sei arrivato con un po' di corsa. Dicevi Manu, allora il nostro rapporto con l'animale nel corso degli anni si è, per fortuna è aumentata a livello esponenziale la sensibilità nei confronti degli animali, però ancora insomma qualche volta, specialmente in alcune zone dell'Italia, troviamo delle situazioni veramente terribili. Per fortuna ci sono le staffette che contribuiscono all'adozione di animali che arrivano da condizioni veramente devastanti. Qualche volta succede anche da noi, come è successo di recente. E dall'altra parte c'è una affettività, forse anche morbosa, nei confronti degli animali, e questo è uno degli aspetti, credo, che verranno trattati nel Tet a Pet Festival, perché non bisogna esagerare, è vero?
1: Sì, esatto, infatti da un lato noi parleremo sia di questo tema del contrasto al randagismo, di tutte le associazioni, saranno presenti anche associazioni che vengono da varie parti d'Italia, oltre alla Rebecca che è proprio il nostro partner in questo evento, però ci sono anche altre associazioni che vengono dalla Puglia, da associazioni, piattaforme che mettono in contatto associazioni che lavorano anche con le aziende, quindi per stimolare le adozioni. Dall'altra parte c'è anche questa tendenza che noi, anch'io, io stessa, c'è un processo di antropomorfizzazione del, sì, dell'animale che non va bene,
0: no,
1: e
0: no,
1: quindi abbiamo proprio delle veterinarie comportamentiste che ci spiegheranno anche fino a dove possiamo spingerci, perché magari certi animali non devono essere abbracciati, non devono essere baciati.
0: I cani,
1: dobbiamo,
0: per esempio,
1: rispettare il loro...
0: Però per noi è troppo, è più forte di noi.
1: Lo so.
0: Cioè, come facciamo? ecco, ci sarà la psicologa per gli umani che spiegherà che non bisogna esagerare.
1: Non bisogna.
0: Però io non ce la faccio. Cioè, io se vedo che il cane, quando tu lo abbracci,
1: sì,
0: accetta, buono buono, capisce che è un gesto d'affetto, ma sta malissimo.
1: Sì. Sì,
0: cioè, vabbè, insomma, sono cose che bisogna imparare.
1: Solo che tu lo sai, conosci la mia cagnolina, io come faccio
0: come
1: a non abbracciarla, a non baciarla?
0: Con quei ricciolini così morbidi, non puoi. Vabbè. Mentre la fattoria La Rebecca si occupa anche in questo caso di adozioni degli animali, di accoglierli, di farli stare al meglio possibile, e anche di pet therapy. E qui entra in gioco un altro aspetto, appunto, del come noi possiamo trarre beneficio dagli animali. Voi come lo fate?
2: Allora, noi
0: più vicino al microfono.
2: Noi specialmente siamo, diciamo, lavoriamo nel mondo della pet therapy, i cosiddetti interventi assistiti, perché la mia docente Denny Guarda di Milano, del centro di Capua, se mi sente dire pet therapy mi tira le orecchie. Dunque, attualmente noi lavoriamo con tante scuole, con tante case di cura e soprattutto con tanti ospedali, e diciamo che i nostri, proprio sono per noi dottore a tutti gli effetti, sono i mini pony e i conigli.
0: Io ho visto delle foto sul vostro sito, c'è un mini pony che anche quello, come fai quando lo vedi a non accarezzarlo? Non puoi, e invece...
2: No, sicuramente c'è proprio tutto un rapporto di cura, e diciamo dove è importante il contatto, specialmente quando noi andiamo a, diciamo, incontrare ragazzi con disabilità o per esempio negli anziani allettati, che dunque è importantissimo destare i loro cinque sensi. Però c'è sempre uno spazio, diciamo così. Il cavallo non deve, in questo caso, perché noi andiamo con dei mini orsi comunque nei reparti, dunque i cosiddetti pony, ma sono proprio mini cavalli. Esatto, in miniatura, specialmente di un allevamento mini pony su mano, che vengono curati e preparati la pet therapy, perché normalmente le linee guida dicono che il cane che, per dire, mi arriva dal meridione adottato non sarà un cane che potrà permettersi di fare la pet therapy,
0: certo,
2: perché noi dobbiamo andare a vedere la sua anamnesi, dobbiamo andare a vedere il suo vissuto per poter portarlo nel mondo degli interventi assistiti.
0: Deve essere un animale che ha vissuto fino a quel momento una vita normale,
2: esatto,
0: non una vita di abusi e di maltrattamenti.
2: Esatto, se no si entra in campo, diciamo, con tutto ciò che il mondo degli educatori degli animali, però è molto importante capire da dove proviene, come ha vissuto la sua parte,
0: certo,
2: neonatale,
0: certo,
2: diciamo,
0: certo,
2: così.
0: Senti Giorgia, e da quanto tempo esiste la Rebecca?
2: Allora, la fattoria è nata circa 6 anni fa, fondamentalmente. Noi nasciamo in modo molto semplice, con tutto il materiale di riciclo possibile sulla faccia della terra, con degli scuri, asse dismesse. Creiamo, io e mio marito, con nostra figlia, appunto Rebecca, i primi box per i cavalli. I primi animali che sono arrivati nella nostra realtà sono stati cavalli e Lola, che è una vitellina cieca, totalmente senza occhi.
0: Ma dai.
2: Attualmente è diventata 100 kg, l'abbiamo dotata insieme.
0: Il cibo comunque riesce a raggiungerlo. 600 kg.
2: 600 kg e l'abbiamo adottata insieme, ci ha aiutato Parma, IMPA, diciamo.
0: L'EMPA.
2: Sì. E fondamentalmente ci siamo posti 1000 quesiti su questa vitellina che poi sarebbe diventato un grande animale, ma lei non ha proprio i bulbi oculari. Lei ha. E cosa posso dire? Da lì sono partite la nostra realtà come rifugio animali. Dopo, negli ultimi 3 anni e mezzo, c'è stato un boom nel sociale pazzesco. Dunque gli animali diventano la miglior medicina per tutti noi, ma specialmente per le persone più fragili, e da noi vivono comunque anche tanti ragazzi che escono da dipendenze, piuttosto che facciamo dei percorsi con l'autismo e quant'altro. Vediamo che comunque l'animale è un grande salvatore.
0: Un grande salvatore. Emanuela Dalla Tanna, come ha inserito tutto il lavoro della Rebecca Rebecca della fattoria, la Rebecca nel festival?
1: Allora, diciamo che noi abbiamo nel festival abbiamo accolto il tema della pet therapy anche coinvolgendo delle altre associazioni. Per esempio, verranno a raccontare la loro esperienza all'ospedale di Parma la Impronte nell'Anima, che sono anche loro un'associazione che si occupa di pet therapy. Uh-huh. Avremo anche un incontro per parlare di come gli animali che fanno interventi assistiti devono essere trattati e rispettati, cosa che ha accennato prima Giorgia. Allora, Giorgia sarà presente proprio con una grande area dedicata ai bambini, perché la loro attività per cui sono conosciuti, quando io ho iniziato a conoscerli, li ho conosciuti perché fanno queste attività per i bambini, mm-hmm. per le scuole, e quindi abbiamo pensato di creare questa area chiamata La Fattoria, dove ci saranno dei laboratori per bambini, sono laboratori a offerta che i bimbi potranno frequentare nel corso del festival. Quindi se verranno anche delle famiglie con bambini che non necessariamente devono avere degli animali, ma vogliono magari avvicinarsi all'idea di magari adottare un animale, o comunque ai bimbi piacciono gli animali, ci sarà proprio quest'area importante di Fattoria La Rebecca con queste attività dedicate.
0: Abbiamo detto che sarà un weekend all'insegna di tutto quello che riguarda gli animali, però in particolare penso cani e gatti o anche altri animali.
1: Allora, diciamo che ci focalizziamo sui cani e gatti per quanto riguarda gli incontri. Noi abbiamo degli incontri di approfondimento sul palco e anche proprio un'area dedicata alla nutrizione dove parleremo sia di cani che di gatti. Poi ovviamente le aree di attività sono dedicate ai cani, perché è difficile fare un'attività a un gatto,
0: cioè, ma proprio non ne vuole
1: non
0: sapere.
1: Ne vuol sapere. Per cui le aree di attività, che sono tre, una dedicata ai cuccioli, una dedicata agli adulti e una proprio di libero gioco, mm-hmm. sono presidiate da degli educatori che si alternano un paio, due o tre ore ciascuno, e che sono lì dalla mattina fino alla sera a far entrare in modo selettivo chi vuole partecipare, dargli dei consigli, far provare delle cose al cane, far vedere con i loro cani cosa possono fare i cani
0: tutto
1: educati.
0: In sicurezza,
1: tutto
0: in
1: molto
0: sicurezza.
1: In sicurezza, perché chiaramente le aree sono presidiate, quindi la gente non entra così, ma entra quando gli è consentito di entrare.
0: Dunque, l'ingresso è gratuito per entrambe le giornate,
1: sì.
0: ma sarà possibile comunque fare un'offerta,
1: ecco,
0: contribuire,
1: sì.
0: appoggiare tutte le associazioni che ci sono, compresa la Rebecca,
1: sì,
0: immagino.
1: Certamente,
0: no?
1: Certo, le associazioni, poi la Rebecca raccoglierà anche fondi distribuendo delle spelline del festival.
2: Attiviamo la magia della spellina, diciamo, in metallo, visto che vengo da Fidenze, San Donnino, c'è il boom della la raccolta, la collezione di queste spelline. Abbiamo pensato appunto, sì. con Emanuela quest'anno, per partire la spellina con appunto il logo di questo meraviglioso festival, col cane e il gatto.
0: Ecco, la Rebecca, no, perché io ho detto ci sarà la Rebecca,
1: però ci saranno anche altre.
0: La Rebecca è la fattoria, sarà
1: sì,
0: meglio
1: la fattoria della Rebecca,
0: la fattoria
1: sì.
0: della Rebecca di Fidenza.
1: Sì,
0: di Fidenza dove,
2: noi siamo
0: Giorgia?
2: Precisamente al comune di Fidenza, ma il paesino si chiama Castione Marchesi.
0: Ah, siete a Castione?
2: Sì,
0: ho capito,
2: esatto,
0: appena
2: esatto.
0: fuori in campagna, naturalmente.
2: Sì, noi siamo inoltrati in mezzo alla natura, e se posso aggiungere, noi porteremo con noi Fulmine, che è il nostro coniglietto, e faremo proprio un approccio, un'attività, diciamo, come un'attività come sugli interventi assistiti, basata un approccio proprio sul coniglietto. Dunque ci distacchiamo un po' dal cane e il gatto, ma verrà
0: tipo,
2: con noi Fulmine.
0: Ma sai che molti comunque tengono in casa come pet personale un coniglio.
2: Sì, il coniglio è un animale sottovalutato tantissimo, nel senso che lo ricordiamo, lo associamo molto al cibo, alle campagne, ma in realtà è un animale che ha un potere proprio tranquillizzante e un potere enorme. Noi viene con noi negli ospedali, perché comunque il coniglietto è facile come trasporto,
0: sì.
2: si affianca bene diciamo anche le persone anziane, ma anche tutto ciò che è lo spettro dell'autismo, perché mi va a stimolare col suo pelo morbido tutto quello che sono i sensi, dunque le memorie,
0: certo.
2: e degli anziani tutto ciò che è l'Alzheimer, perché sì, fondamentalmente tanti di loro erano i vecchi rasdori, i contadini, e dunque riporta e riattiva quella parte di memoria che ci porta ai loro tempi di quando erano giovani e si sentivano importanti.
0: Tra l'altro, non so se lo sapete, Giorgio secondo me lo sa, io non lo sapevo fino a qualche anno fa, c'è una zona di Parma dove ci sono tantissimi conigli.
2: Sì, Parco Nevicati.
0: Parco Nevicati, sì, a Collecchio, sì, ma esatto, anche proprio in città, zona Eurotorri, Centrotorri, dove ci sono i campi sportivi, c'è pieno di conigli, tantissimi, bianchi, neri, di tutti i colori, e scorrazzano tranquillissimi dappertutto, mentre l'area cani è tutta blindata, perché giustamente bisogna fare così, i conigli se ne vanno a spasso nei prati, ma ce ne sono tantissimi,
2: sì,
0: in centro abitato peraltro, dove ci sono un po' di campagne e un po' di lì via Paradigna,
2: sì,
0: comunque
2: sì,
0: la zona
2: sì,
0: è quella, sono, se volete faccio il giro, ma li vedi, proprio non hanno nessun problema, camminano tranquillamente anche sul ciglio della strada, quindi evidentemente c'è qualcuno che
2: sì, perché magari se qualcuno ha abbandonato i conigli si riproducono in modo,
1: certo,
2: come noi sappiamo molto,
0: come sappiamo bene,
2: esatto.
0: Allora io volevo dare un'occhiata al programma del primo giorno, sabato 23 maggio al Parco Ducale, in quale zona, Emanuela?
1: Allora siamo intorno all'area del chiosco, anche
0: okay,
1: perché i gestori del chiosco offriranno uno street food versione ridotta, però insomma una zona di ristoro per tutti coloro che verranno a visitare il festival. Tra l'altro ci sarà anche una zona di ristoro per i cagnolini, gestita dallo sponsor Genuina Pet Food, che darà appunto l'acqua, ma anche
0: del cibo,
1: diciamo, sarà più cibo da portare a casa, perché noi sappiamo che i cani mangiano 1/2 volte al giorno, non è bene che mangino durante
0: no,
1: il giorno.
0: Ma
1: però
0: è vero che adesso aspetta, lo chiedo a Giorgia, è vero che i cani mangiano continuamente se tu gli offri cibo, perché non sanno quando mangeranno ancora?
2: Fondamentalmente se il cane non è educato sì, nel senso che tende a mangiare tantissimo, mentre se noi basiamo comunque un po', cioè, l'educazione anche sul, perché gli animali devono essere educati,
0: certo,
2: come i bambini, come gli esseri viventi, tendono un po' a rispettare gli orari fondamentalmente.
0: Ok. I gatti invece, i gatti
1: insomma,
0: si sanno regolare.
1: Sì.
0: Non sempre, io avrei una testimonianza di un gatto che più gliele metti, poi si stancano di mangiare, ma perché si stanca l'olfatto? Cioè, a forza di sentire sempre lo stesso odore non provano più, almeno questo sapevo io, però vabbè, insomma, adesso non entriamo troppo nel dettaglio, perché poi quando si parla di animali, tra cagnare e gattare non si finisce mai. Allora, un'occhiata al programma della prima giornata, ci saranno anche i saluti istituzionali, ci sarà Moira, la nostra amica Moira Balbi, che è la responsabile del benessere animale del comune di Parma da sempre, anche da prima che diventasse funzionario responsabile del benessere animale del comune.
1: È un amore che lei.

0: tutti i tipi, gourmet e tutte queste cose qua. E quindi è sbagliato, cioè bisogna stare attenti.
1: Allora, diciamo che noi abbiamo proprio dedicato una parte del festival a quello che abbiamo chiamato Atelier Nutrizione, che è attivo il pomeriggio del sabato e della domenica, dove ci sono incontri con veterinari nutrizionisti, veterinari, proprio per parlare se esiste una dieta perfetta, come possiamo fare la dieta casalinga, quali sono i metodi di cottura, possiamo abbinare crocchette e per esempio prodotto industriale con prodotto casalingo. Quali sono le scelte migliori quando vai in vacanza che magari non puoi preparare il casalingo, e anche come leggere le etichette, cosa c'è dietro una crocchetta, cosa vuol dire fare la crocchetta.
0: Certo.
1: Quindi ci saranno diversi eventi. Genuina propone un tipo di alimentazione molto molto sana, che viene utilizzata tantissimo anche proprio per chi non ha tempo di fare la casalinga. Abbiamo anche però altri sponsor, per esempio avremo un evento con Happy Food che spiegherà come vengono fatte le sue crocchette, un'azienda tedesca che parla anche lo strumento dell'essiccazione per garantire una durata più lunga. E avremo anche dei cooking show.
0: C'è anche piovono polpette.
1: Esatto, avremo dei cooking show. Infatti una di questi cooking show sarà proprio piovono polpette, perché è una piccola azienda artigianale che fa queste polpettine che poi cuoce al forno, che diventano degli snacchini, e spiegherà lì la ricetta che c'è dietro questi snacchini. Ma anche faremo dei gelatini per cani, della sorta di Ferrero, Ferrero non diciamo la marca, di Raffaello,
0: sì,
1: di Raffaello
0: uguale, eh?
1: fatti con la carne,
0: dei
1: con
0: cioccolatini,
1: sappiamo
0: dei
1: che mommy. Il cioccolato è,
0: io li chiamo i mommy.
1: Dei momi con della farina di cocco, insomma, che hanno chiamato Raffaello.
0: Ecco, giusto per richiamare. Sì. Sì, cani, ci mancherebbe altro, ma poi c'è anche, pensavo fosse amore, e invece avevi il gatto. È tutto un altro rapporto, tutto un altro animale. Ragazzi, il tempo a nostra disposizione è quasi finito, però con Giorgia io volevo che tu, Giorgia, facessi un appello, se hai bisogno di qualcosa alla Rebecca, la tua attività comincia, cioè, a parte che è 365 giorni all'anno, immagino,
2: sì, esatto.
0: Perché non potete andare in vacanza 15 giorni a chiudere la fattoria.
2: Neanche un giorno, ecco. A dire la verità.
0: Quindi, insomma, c'è un impegno veramente molto molto forte.
2: Sì, l'impegno è grandissimo, nel senso che fondamentalmente noi siamo 280 animali di diverse specie, dunque spaziamo dal piccolo uccellino, arrivare al lama, l'alpaca, il cane, il gatto.
0: Come fai ad avere un'alpaca a Fidenza?
2: L'alpaca ormai sono animali, fra virgolette, super commerciali, sì. Dunque quando purtroppo c'è l'animale, noi il primo nostro alpaca è un'alpaca che arriva da un allevamento, un riproduttore da Torino in Piemonte, e senza un occhio trapassava questa malattia genetica, diciamo, ai piccoli, e dunque automaticamente
0: è stato escluso.
2: Esatto. Poi abbiamo i lama, che anche quello è ancora più difficile. Il lama, sì, infatti loro arrivano su da Alessandria, e anche lì perché è stato azzannato dal lupo. Dunque
0: perché sono dei lama ad Alessandria?
2: Ci sono tantissimi proprio sul Cucuzzoli delle montagne, questi enormi, diciamo, recinti, pascoli, chiamiamoli così, dove pecore, daini prevalgono e lama.
0: Io sapevo che i lama stavano in Tibet.
2: Sì, in Tibet, in Cina.
0: Come sono arrivati qui?
2: Adesso
0: c'era un allevamento? No.
2: Allora, allevamento vero e proprio di lama, no. Però iniziano ad arrivare gli scarti, diciamo così, magari dello zoo, quello che non sta più.
0: Ah, okay.
2: E dunque da lì c'è tutta una catena che noi, diciamo, rifugi animali, poi dopo apro un po' le braccia anche agli animali. In questo caso sono animali esotici, perché fanno parte della famiglia dei cammelidi fondamentalmente.
0: E se io volessi venire a trovarti per vedere questi animali e per chiederti soprattutto tutte queste cose che mi interessano moltissimo, posso farlo?
2: Certo, noi basta appunto dare un colpo di telefono. Noi siamo ben contenti che le persone vengano a vedere coi propri occhi la nostra realtà, perché non sono due animali da seguire, ma sono tante specie animali, dunque anche tanti spazi diversi, tante esigenze diverse e tanti veterinari diversi.
0: E comunque al Tet a Pet Festival sabato e domenica ci sarà appunto il vostro spazio, e le persone
1: possono infatti anche dire, se le persone se vogliono venire, Conad, che è il main sponsor del festival, ha organizzato un set fotografico

0: con Pet Set Photography Set, che dove potete farvi fare la foto col vostro animale e poi vi daremo una copia della foto stampata a fronte di una donazione che andrà appunto ad aiutare le attività della fattoria La Rebecca.
1: Perfetto, ringraziamo anche Conan naturalmente. Allora, quindi tutti al Parco Ducale, ci sarà anche bel tempo, perché
0: pare
1: giustamente...
0: pare di sì incrociamo le dita,
1: dite incrociate, ma quando si muove Emanuela Dall'Atra difficilmente piove, quindi abbiamo già avuto testimonianza di questo e ragazze, io vi ringrazio molto, iniziativa bellissima che speriamo raccolga tantissime persone. Tutte le informazioni sul sito tetapetfestival.com, poi pagine social, il sito anche della Rebecca, che è fattorialarebecca.aps-ets, ecco, ok, comunque fate una ricerca su Google, vi esce tutto, e ci vediamo al Parco Ducale.
0: Ci vediamo, vi aspettiamo sicuramente. Grazie, grazie mille.
2: Ciao. Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.
3: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026, a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
7: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Il legale di Salim El Khoudry, l'uomo fermato per aver investito 7 persone a Modena, ha chiesto che il 31enne venga sottoposto a una perizia psichiatrica. È la cosa più urgente, ha detto l'avvocato. Non si è reso conto dell'accaduto, sembra in una situazione di confusione mentale, non sembra lucido. Poi ha continuato. La famiglia di El Khoudry è annichilita dal dolore, ha detto, aggiungendo: mi hanno chiesto più dei feriti che del figlio e detto che pregano per la salute delle persone ricoverate in ospedale.
8: Svolta immediata nel giallo di Santa Anastasia in provincia di Napoli, un 48enne del luogo è stato sottoposto a fermo per duplice omicidio. L'uomo ha ammesso di aver ucciso in due giorni diversi due donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia nel Vesuviano. I delitti sarebbero avvenuti dopo un litigio per motivi di denaro, probabile compenso dopo un rapporto sessuale. Le vittime, una 29enne del Casertano e una 49enne di origini ucraine. A lanciare l'allarme sarebbe stata una coppia che si era appartata in zona.
9: Una 60enne picchia la compagna trentenne, si barica nel box auto minacciando di sparare con una pistola. L'episodio è accaduto ieri mattina a Santa Maria a Vico, frazione di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri che, dopo una lunga negoziazione, sono riusciti a bloccare l'uomo e a disarmarlo.
8: Andiamo all'estero. Nell'ultima bozza di accordo inviata agli Stati Uniti, l'Iran ha proposto di congelare a lungo termine l'arricchimento dell'uranio, ma non di smantellare il programma. Lo riporta la TV Al-Arabiya. In materiale fin qui arricchito poi potrebbe essere trasferito in Russia invece che negli Stati Uniti, al posto dei risarcimenti per i danni di guerra fin qui reclamati. Poi Teheran sarebbe disposta ad accettare concessioni economiche.
9: Un incidente che poteva avere conseguenze drammatiche, ma che per fortuna si è concluso solo con un grande spavento. È quello che è successo durante un air show in Idaho, dove due caccia F-18 dell'esercito americano si sono scontrati in volo e sono precipitati al suolo durante una manifestazione che era in programma presso la base aerea di Mountain Home. I piloti non hanno riportato conseguenze dopo essersi lanciati fuori dagli aerei, atterrando con il paracadute.
8: MotoGP, caduta per Jorge Martin nei test a Barcellona. Il pilota Aprilia è scivolato in curva 7 ed è stata esposta la bandiera rossa per alcuni minuti. Lo spagnolo è stato portato al centro medico per dolori al polso sinistro, al gomito sinistro e alla gamba destra. Martin è stato trasferito all'ospedale universitario di Barcellona per ulteriori accertamenti che hanno fortunatamente escluso l'eventuale presenza di microfratture.
9: È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Somber con la sua Home Wrecker. Allora, avete capito, questo weekend quello che arriva, avremo modo di ricordarlo ancora, il Tête à Tête Festival, prima edizione qui a Parma, tutto cani, gatti, conigli, di tutto, sarà un weekend speciale, perché come abbiamo visto ci saranno tantissime iniziative, c'è anche il sito internet, ci sono le pagine social, se siete a Parma un salto fatelo perché sarà molto istruttivo e anche molto divertente. Noi ci fermiamo con la pubblicità, torniamo tra poco con The Ramona Flowers.
1: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
5: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
6: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

Charlie Puth e la sua Beat Yourself Up. 16:47, qui c'è una notizia un po' curiosa ma molto carina, dai, una nuova celebrazione legata a uno dei dischi, una pietra miliare della musica di tutti i tempi, e un nuovo oggetto da collezione ne celebrerà il significato. Oltre all'album naturalmente viene celebrata una delle band più influenti della storia, la Royal Mint, la zecca reale del Regno Unito, ha svelato una speciale moneta commemorativa interamente dedicata ai Pink Floyd e al loro leggendario capolavoro The Dark Side of the Moon. Grazie a questa nuova emissione i Pink Floyd si uniscono alla prestigiosa collana Music Legends, una serie numismatica che ha già reso omaggio ad altri colossi della scena musicale britannica tipo David Bowie, Freddie Mercury, Iron Maiden, Paul McCartney, George Michael e anche Shirley Bassey. L'estetica rende omaggio alla grafica di The Dark Side of the Moon. Sul dritto è stato ricreato il prisma della copertina e per rendere l'oggetto ancora più speciale alcune versioni specifiche della moneta sono dotate di un effetto arcobaleno, giustamente per riprodurre visivamente lo spettro luminoso mentre attraversa il prisma di cristallo. L'iniziativa non si rivolge esclusivamente ai numismatici professionisti, ma punta a intercettare il vasto pubblico degli amanti della musica in tutto il mondo. La linea Music Legends è già diventata un enorme successo commerciale con quasi 500.000 di pezzi venduti in ben 108 paesi. E la collezione dedicata ai Pink Floyd offre diverse opzioni per tutte le tasche. Per cui se avete un fan, un amico fan dei Pink Floyd, che insomma è amante anche del memorabilia legato a The Dark Side of the Moon, si va dalle versioni più accessibili in rame nickel, che hanno un valore nominale di 5 sterline, fino alle edizioni più esclusive e pregiate in argento e in oro zecchino, queste ultime realizzate in tiratura limitatissima per i collezionisti più esigenti. Tutti i dettagli sono ovviamente sul sito della Royal Mint, che è royalmint.com shop limited, e lì insomma andate sul sicuro. Stavo guardando le foto e le monete sono veramente meravigliose. Vogliamo andarci su The Dark Side of the Moon? Sì, la prendiamo da un po' avanti e ci riascoltiamo Time.

0: Uno dei pochi brani dei Pink Floyd composto da tutti e quattro. Non abbiamo ascoltato l'inizio lunghissimo con il ticchettio degli orologi, il suonare delle sveglie. Alan Parsons, che all'epoca era il loro ingegnere del suono, rivelò che le varie sveglie furono registrate separatamente in un negozio di antiquariato e i singoli nastri poi sincronizzati per suonare nello stesso momento. Tutta una serie di tecnologie che all'epoca erano veramente all'avanguardia. Bene, detto questo, sì, uno dice, beh, potevi mettere Money, visto che abbiamo parlato di monete. No, Money la sentiamo sempre. Oggi abbiamo voluto ascoltare Time da The Dark Side of the Moon. Chiudiamo il nostro newsroom di oggi andando nel 1982 con All & Oates e la loro Man Eater. Ci risentiamo domani, come sempre, poco dopo le 3. E come sempre, per oggi abbiamo finito. Ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E forse finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione 2. Si chiama

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 17 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Il grave incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in località La Rampa di Noceto, a scontrarsi intorno alle 18 due motociclisti, coinvolti una 18enne e un 27enne ragazzo, più giovane resta ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni sono giudicate gravissime dai medici. Quadro clinico migliorato per l'altro centauro che resta in osservazione al pronto soccorso dell'ospedale maggiore. L'ennesima truffa sul web, vittima un parmigiano di 46 anni, si è imbattuto nella finta addetta alle vendite di una rinomata concessionaria mentre cercava un'auto usata su un noto portale di compravendite. L'uomo ha versato l'anticipo di 2000 euro ma si è insospettito quando gli è stato chiesto anche il saldo prima della consegna. I carabinieri hanno denunciato l'autrice del raggiro, una 55enne residente fuori regione, una vera e propria truffatrice seriale con diversi episodi solo nell'ultimo anno. Parliamo di sanità. Ha aperto la nuova casa della comunità Pablo nel padiglione Cattani dell'ospedale, 920 metri quadrati, più del doppio rispetto alla sede di Via Bocchi, un servizio navetta, tanti volontari per indirizzare i pazienti, oltre 40 posti auto in aree parcheggio specifiche. Struttura operativa 6 giorni su 7, dalle 8 alle 20, con personale medico e infermieristico. L'investimento di quasi 193.000 euro reso possibile grazie a fondi PNRR, ma non mancano le critiche da parte di alcuni cittadini per i pochi parcheggi presenti, per la logistica e per le poche informazioni sui servizi. Eventi, incontri, iniziative dedicate alla comunità. È ripartita nel weekend dal Montanara la rassegna Quartieri in Festa, promossa dall'assessorato alla partecipazione del Comune di Parma. Dopo l'inaugurazione di sabato, una domenica di festa tra spettacoli, musica, attività sportive e laboratori, presentato anche il libro di Andrea Alongi sulla sua storia, e festa sempre ieri ma all'Aeroclub Gaspare Bolla, che ha aperto le porte al pubblico per un open day dedicato alla cultura del volo. Siamo allo sport. Il calcio in primo piano con la sconfitta del Parma a Como, il muro dei crociati ha retto fino al gol di Alberto Moreno, il pareggio di Pellegrino annullato per un fuorigioco millimetrico, oggi gli accertamenti per l'infortunato il Fejo. Intanto è stata comunicata la data, oltre all'orario, di Parma-Sassuolo, si giocherà domenica alle 15 al Tardini. E in chiusura uno sguardo al meteo. Oggi cielo sereno, poco nuvoloso, temperature massime in città 24 gradi, qualche piovasco è previsto nella notte, domani variabile, soleggiato mercoledì. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
0: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. 3 giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato Disco Night e Afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sira Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.

0: pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
4: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
5: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Sono stati individuati i corpi dei 4 sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive, lo ha confermato la Farnesina. Il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, era stato recuperato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quelli di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Somacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Odenino. Secondo il governo maldiviano, tra domani e mercoledì si tenterà il recupero dei corpi.
1: Sono stati assolti dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena perché il fatto non sussiste due giovani schermitori italiani imputati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una schermitrice di origini messicane che gareggia con la nazionale.

0: Alex Becca. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 4 e il 5 agosto 2023 durante un raduno internazionale di scherma organizzato a Chianciano Terme in provincia di Siena. Presente in aula la giovane atleta è scoppiata in lacrime al momento della lettura della sentenza.
1: Quattro feriti tra medici e infermieri a seguito di un'aggressione avvenuta all'ospedale Sant'Andrea di Roma. L'episodio è accaduto nella mattinata di oggi al servizio psichiatrico Diagnosi e Cura. Un paziente ha aggredito l'equipe di turno. Si tratta di un uomo già noto per continui ricoveri e per diverse aggressioni precedenti nei confronti del personale sanitario. A denunciare l'accaduto è Confintesa Sanità, sindacato che rappresenta i lavoratori del comparto sanitario, pubblico e privato.
0: Gli Stati Uniti hanno proposto una deroga temporanea alle sanzioni sul petrolio iraniano in cambio di un accordo di pace e della riapertura dello stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnim, ripresa dal Guardian. L'offerta non è ancora stata confermata e non entrerà in vigore fino al raggiungimento di un accordo definitivo tra i due paesi, afferma l'agenzia iraniana che cita una fonte vicina ai negoziati.
1: I soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud flottiglia a largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel mostra dei comando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumud flottiglia a largo delle coste di Cipro. La flottiglia ha dichiarato di aver perso il contatto con 23 imbarcazioni dopo che il suo convoglio diretto verso Gaza è stato attaccato dall'esercito israeliano in acque internazionali.
0: Sempre meno acquisti per necessità e sempre più scelte guidate dall'emozione. L'e-commerce italiano accelera e si prepara a diventare uno dei motori più rilevanti dell'economia dei consumi. Le previsioni indicano che entro il 2030 il mercato nazionale raggiungerà il valore di 148,5 miliardi di dollari, sostenuto da una crescita annua media del 18,9%. L'espansione del settore si inserisce in un quadro globale altrettanto dinamico. A livello internazionale il commercio elettronico supererà i 5 trilioni di dollari entro la fine del decennio, spinto da circa 4 miliardi di utenti digitali.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Ha aperto la nuova casa della comunità Pablo nel padiglione Cattani dell'ospedale, 920 metri quadrati, più del doppio rispetto alla sede di Via Bocchi. Un servizio navetta, tanti volontari per indirizzare i pazienti, oltre 40 posti auto in aree parcheggio specifiche, struttura operativa 6 giorni su 7, dalle 8 alle 20 con personale medico e infermieristico. L'investimento di quasi 193.000 euro reso possibile grazie a fondi PNRR, ma non mancano le critiche da parte di alcuni cittadini per i pochi parcheggi presenti, per la logistica e per le poche informazioni sui servizi. Ancora la sanità, con il caso di positività al virus dengue per una bambina di 5 anni all'ospedale Maggiore, ricoverata ma in buone condizioni di salute dopo un soggiorno di alcune settimane in Brasile. Il Comune di Parma ha avviato le procedure di disinfestazione della zona dove è domiciliata la bimba e la sua famiglia, protocollo disposto dall'azienda USL che riguarda un raggio di 100 metri dallo stabile in piazza Don Giuseppe Diana. Le operazioni proseguiranno meteo permettendo anche domani mattina dalle 5 alle 7. Il grave incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in località La Rampa di Noceto, a scontrarsi intorno alle 18 due motociclisti coinvolti un 18enne e un 27enne. Il ragazzo più giovane resta ricoverato in rianimazione, le sue condizioni sono giudicate molto gravi dai medici. Quadro clinico migliorato per l'altro centauro che resta in osservazione al pronto soccorso proprio dell'ospedale Maggiore. Ora l'ennesima truffa sul web. La vittima, un parmigiano di 46 anni, si è imbattuto nella finta addetta alle vendite di una rinomata concessionaria mentre cercava un'auto usata su un noto portale di compravendite. L'uomo ha versato l'anticipo di 2.000 euro ma si è insospettito quando gli è stato chiesto anche il saldo prima della consegna. I carabinieri hanno denunciato l'autrice del raggiro, una 55enne residente fuori regione, una vera e propria truffatrice seriale con diversi episodi solo nell'ultimo anno. Eventi, incontri, iniziative dedicate alla comunità è ripartita nel weekend dalla Montanara alla rassegna Quartieri in Festa, promossa dall'assessorato alla partecipazione del Comune di Parma, dopo l'inaugurazione di sabato, una domenica di festa tra spettacoli, musica, attività sportive e laboratori, presentato anche il libro di Andrea Longi sulla sua storia. E festa sempre ieri, ma all'Aeroclub Gaspare Bolla, che ha aperto le porte al pubblico per un open day dedicato alla cultura del volo. In chiusura allo sport, il calcio in primo piano con la sconfitta del Parma a Como, il muro di Crociati ha retto fino al gol di Alberto Moreno, il pareggio di Pellegrino annullato per un fuorigioco millimetrico. Oggi gli accertamenti per l'infortunato El Feige, intanto è ufficiale, Parma-Sassuolo si giocherà domenica alle 15 al Tardini e sempre oggi in municipio a Parma ha presentato il programma del Festival della Lega Serie A. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
6: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. 3 giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sira Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
8: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Sono stati individuati i corpi dei quattro subitaliani dispersi alle Maldive nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu. Lo ha confermato la sicurezza locale su X. Il portavoce dell'ufficio del presidente ha dichiarato che i corpi sono stati ritrovati all'interno della stessa grotta sottomarina in cui il gruppo si era immerso. Ha inoltre dichiarato alla CNN che i soccorritori prevedono di recuperare due dei quattro corpi degli italiani martedì e gli altri due mercoledì.
1: Alcune indiscrezioni riportate da Al-Arabiya sostengono che Teheran, nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti, ha chiesto una tregua lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz. Sarebbe poi pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti. Secondo gli Stati Uniti, però, la proposta iraniana sarebbe

0: insufficiente.
1: La difesa di Salim El-Khoudry chiederà una perizia psichiatrica sul 31enne accusato di strage dopo aver investito decine di passanti, 7 feriti, in pieno centro a Modena sabato scorso. Lo rende noto l'avvocato Fausto Giannelli. È la cosa più urgente, ha detto l'avvocato, non si è reso conto dell'accaduto, sembra in una situazione di confusione mentale, non sembra lucido. La famiglia di El-Khoudry è annichilita dal dolore, ha riferito il legale dell'attentatore.
2: Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato questo pomeriggio all'interno di un'auto in fiamme in un campo a Misano di Gera d'Adda, nella provincia di Bergamo. A scoprirlo sono stati i vigili del fuoco allertati per l'incendio da alcuni residenti della zona. I carabinieri del comando provinciale sono a lavoro per ricostruire cosa possa essere accaduto e per il momento non è esclusa alcuna ipotesi.
1: Nel 2025 le esecuzioni hanno raggiunto il numero più alto dal 1981. 2707 persone sono state giustiziate in 17 stati. È quanto emerge dall'ultimo rapporto annuale di Amnesty International sulla pena di morte nel mondo. Prime responsabili dell'impennata di esecuzioni, secondo il dossier, sono le autorità iraniane, che hanno messo a morte 2159 persone, oltre il doppio del 2024. Teheran è poi seguita dall'Arabia Saudita, con almeno 356 esecuzioni.
2: Siamo al tennis. Dopo Pellegrino e Travaglia, anche Marco Cecchinato approda al secondo turno delle qualificazioni al Roland Garros. Il veterano palermitano, che vanta una semifinale a Parigi, ha battuto al primo turno l'olandese Max Hooks per 7-6-6-2. Tra le donne, esordio positivo per Martina Trevisan, che ha battuto la ceca Gabriela Nutzon per 2-6-6-0-6-2. E a proposito di donne, Jasmine Paolini esce dalla top 10 del ranking WTA.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Ha aperto la nuova casa della comunità Pablo nel padiglione Cattani dell'ospedale, 920 metri quadrati, più del doppio rispetto alla sede di Via Bocchi. Un servizio navetta, tanti volontari per indirizzare i pazienti, oltre 40 posti auto in aree parcheggio specifiche, struttura operativa 6 giorni su 7, dalle 8 alle 20 con personale medico e infermieristico. L'investimento di quasi 193.000 euro reso possibile grazie a fondi PNRR, ma non mancano le critiche da parte di alcuni cittadini per i pochi parcheggi presenti, per la logistica e per le poche informazioni sui servizi. Ancora la sanità, con il caso di positività al virus dengue per una bambina di 5 anni all'ospedale Maggiore, ricoverata ma in buone condizioni di salute dopo un soggiorno di alcune settimane in Brasile. Il Comune di Parma ha avviato le procedure di disinfestazione della zona dove è domiciliata la bimba e la sua famiglia, protocollo disposto dall'azienda USL che riguarda un raggio di 100 metri dallo stabile in piazza Don Giuseppe Diana. Le operazioni proseguiranno meteo permettendo anche domani mattina dalle 5 alle 7. Il grave incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in località La Rampa di Noceto, a scontrarsi intorno alle 18 due motociclisti, coinvolti un 18enne e un 27enne. Il ragazzo più giovane resta ricoverato in rianimazione, le sue condizioni sono giudicate molto gravi dai medici. Quadro clinico migliorato per l'altro centauro che resta in osservazione al pronto soccorso proprio dell'ospedale Maggiore. Ora l'ennesima truffa sul web. La vittima, un parmigiano di 46 anni, si è imbattuto nella finta addetta alle vendite di una rinomata concessionaria mentre cercava un'auto usata su un noto portale di compravendite. L'uomo ha versato l'anticipo di 2.000 euro ma si è insospettito quando gli è stato chiesto anche il saldo prima della consegna. I carabinieri hanno denunciato l'autrice del raggiro, una 55enne residente fuori regione, una vera e propria truffatrice seriale con diversi episodi solo nell'ultimo anno. Eventi, incontri, iniziative dedicate alla comunità è ripartita nel weekend dalla Montanara la rassegna Quartieri in Festa, promossa dall'assessorato alla partecipazione del Comune di Parma, dopo l'inaugurazione di sabato, una domenica di festa tra spettacoli, musica, attività sportive e laboratori, presentato anche il libro di Andrea Longi sulla sua storia. E festa sempre ieri, ma all'Aero Club Gaspare Bolla, che ha aperto le porte al pubblico per un open day dedicato alla cultura del volo. In chiusura allo sport, il calcio in primo piano con la sconfitta del Parma a Como, il muro dei crociati a retto fino al gol di Alberto Moreno, il pareggio di Pellegrino annullato per un fuorigioco millimetrico. Oggi gli accertamenti per l'infortunato El Feige, intanto è ufficiale, Parma-Sassuolo si giocherà domenica alle 15 al Tardini e sempre oggi in municipio a Parma ha presentato il programma del Festival della Lega Serie A. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
9: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
10: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
11: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
12: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La Casa Bianca ritiene la nuova proposta dell'Iran insufficiente. Non rappresenta un miglioramento significativo per arrivare a un accordo. Lo riporta Axios citando un funzionario americano, secondo il quale il rischio è quello di una ripresa della guerra. Nonostante le modifiche apportate nell'ultima bozza di Washington, permangono notevoli distanze tra i testi negoziali iraniani e statunitensi. Lo riferisce l'agenzia di stampa Tasnim, citando una fonte informata vicino al team negoziale di Teheran, la quale ha accusato gli Stati Uniti di richieste eccessive e mancanza di realismo.
1: La salma del subacqueo italiano Gianluca Benedetti, uno dei 5 turisti deceduti durante un'immersione alle Maldive, sarà rimpatriata in Italia questa sera mentre le autorità continuano le operazioni di recupero degli altri corpi. L'incidente è avvenuto il 14 maggio quando un gruppo di 5 turisti italiani non è riuscito a risalire in superficie dopo essere entrato in una grotta vicino all'isola di Alimantata. Da domani e mercoledì dunque le autorità tenteranno il recupero delle altre vittime.
2: E sempre alle Maldive un turista spagnolo ha annegato facendo surf nell'atollo di Gafu Dalu. Lo riferisce la polizia locale, che ha identificato la vittima in un uomo spagnolo di 53 anni. Dopo essere finito in balia delle acque, il surfista è stato trasportato d'urgenza al centro sanitario locale, ma è stato dichiarato morto al suo arrivo. Gli inquirenti hanno dichiarato di aver aperto un'indagine sull'accaduto.
1: Aveva organizzato un asilo nido all'interno del suo appartamento in zona Gianni Colenzi a Roma, pur non avendo le autorizzazioni necessarie. Per questo gli agenti della locale di Roma Capitale nei giorni scorsi hanno chiuso un asilo nido abusivo che ospitava 22 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. La donna che lo gestiva in affitto ha ricevuto 5.000 euro di multa.
2: Sarà presentata il 25 maggio alla presenza del Papa la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Leone XIV ha firmato il 15 maggio scorso la sua prima enciclica, 135 anni esatti dopo la De Rerum Novarum di Papa Pecci, suo predecessore nel nome. Dopo gli interventi di numerosi relatori religiosi e laici, la chiusura del segretario di Stato Parolin.
1: Motori, test MotoGP condizionati dalla pioggia, piloti in pista solo 3 ore a Barcellona prima dell'arrivo dell'acquazzone che ha impedito poi ai team di proseguire i lavori e ha portato la bandiera a scacchi anticipata. Dopo gli incidenti di ieri di Alex Marquez e Zarco, apprensione per Jorge Martin, portato in ospedale dopo una caduta in curva 7. Aprilia ha comunicato comunque che non è stata riscontrata alcuna frattura.
2: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
4: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. Tre giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sira Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Ha aperto la nuova casa della comunità Pablo nel padiglione Cattani dell'ospedale, 920 metri quadrati, più del doppio rispetto alla sede di Via Bocchi. Un servizio navetta, tanti volontari per indirizzare i pazienti, oltre 40 posti auto in aree parcheggio specifiche, struttura operativa 6 giorni su 7, dalle 8 alle 20 con personale medico e infermieristico. L'investimento di quasi 193.000 euro reso possibile grazie a fondi PNRR, ma non mancano le critiche da parte di alcuni cittadini per i pochi parcheggi presenti, per la logistica e per le poche informazioni sui servizi. Ancora la sanità, con il caso di positività al virus dengue per una bambina di 5 anni all'ospedale Maggiore, ricoverata ma in buone condizioni di salute dopo un soggiorno di alcune settimane in Brasile. Il Comune di Parma ha avviato le procedure di disinfestazione della zona dove è domiciliata la bimba e la sua famiglia, protocollo disposto dall'azienda USL che riguarda un raggio di 100 metri dallo stabile in piazza Don Giuseppe Diana. Le operazioni proseguiranno meteo permettendo anche domani mattina dalle 5 alle 7. Il grave incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in località La Rampa di Noceto, a scontrarsi intorno alle 18 due motociclisti, coinvolti una 18enne e una 27enne. Il ragazzo più giovane resta ricoverato in rianimazione, le sue condizioni sono giudicate molto gravi dai medici. Quadro clinico migliorato per l'altro centauro che resta in osservazione al pronto soccorso proprio dell'ospedale Maggiore. Ora l'ennesima truffa sul web. La vittima, un parmigiano di 46 anni, si è imbattuto nella finta addetta alle vendite di una rinomata concessionaria mentre cercava un'auto usata su un noto portale di compravendite. L'uomo ha versato l'anticipo di 2.000 euro ma si è insospettito quando gli è stato chiesto anche il saldo prima della consegna. I carabinieri hanno denunciato l'autrice del raggiro, una 55enne residente fuori regione, una vera e propria truffatrice seriale con diversi episodi solo nell'ultimo anno. Eventi, incontri, iniziative dedicate alla comunità è ripartita nel weekend dalla Montanara alla rassegna Quartieri in Festa, promossa dall'assessorato alla partecipazione del Comune di Parma, dopo l'inaugurazione di sabato, una domenica di festa tra spettacoli, musica, attività sportive e laboratori, presentato anche il libro di Andrea Longi sulla sua storia. E festa sempre ieri, ma all'Aeroclub Gaspare Bolla, che ha aperto le porte al pubblico per un open day dedicato alla cultura del volo. In chiusura allo sport, il calcio in primo piano con la sconfitta del Parma a Como, il muro dei crociati a retto fino al gol di Alberto Moreno, il pareggio di Pellegrino annullato per un fuorigioco millimetrico. Oggi gli accertamenti per l'infortunato El Feijo, intanto ufficiale, Parma-Sassuolo si giocherà domenica alle 15 al Tardini e sempre oggi in un municipio a Parma ha presentato il programma del Festival della Lega Serie A. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
7: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito e pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
8: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
0: Voglio più!
9: Più!
0: Più!
5: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
5: Ma vai da Conad!
10: Via, via!
5: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
5: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
0: Questa è convenienza!
5: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
11: Buonasera dalla redazione.
12: La Casa Bianca ritiene la nuova proposta dell'Iran insufficiente. Non rappresenta un miglioramento significativo per arrivare a un accordo. Lo riporta Axios citando un funzionario americano secondo il quale il rischio è quello di una ripresa della guerra. Nonostante le modifiche apportate nell'ultima bozza di Washington, permangono notevoli distanze tra i testi negoziali iraniani e statunitensi. Lo riferisce l'agenzia di stampa Tasnim, citando una fonte informata vicino al team negoziale di Teheran, la quale ha accusato gli Stati Uniti di richieste eccessive e mancanza di realismo.
11: La salma del subacqueo italiano Gianluca Benedetti, uno dei 5 turisti deceduti durante un'immersione alle Maldive, sarà rimpatriata in Italia questa sera mentre le autorità continuano le operazioni di recupero degli altri corpi. L'incidente è avvenuto il 14 maggio quando un gruppo di 5 turisti italiani non è riuscito a risalire in superficie dopo essere entrato in una grotta vicino all'isola di Alimantara. Tra domani e mercoledì dunque le autorità tenteranno il recupero delle altre vittime.
12: E sempre alle Maldive un turista spagnolo ha annegato facendo surf nell'atollo di Gafu Dalu. Lo riferisce la polizia locale, che ha identificato la vittima in un uomo spagnolo di 53 anni. Dopo essere finito in balia delle acque, il surfista è stato trasportato d'urgenza al centro sanitario locale, ma è stato dichiarato morto al suo arrivo. Gli inquirenti hanno dichiarato di aver aperto un'indagine sull'accaduto.
11: Aveva organizzato un asilo nido all'interno del suo appartamento in zona Gianni Colenzi a Roma, pur non avendo le autorizzazioni necessarie. Per questo gli agenti della locale di Roma Capitale nei giorni scorsi hanno chiuso un asilo nido abusivo che ospitava 22 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. La donna che lo gestiva in affitto ha ricevuto 5.000 euro di multa.
12: Sarà presentata il 25 maggio alla presenza del Papa la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Leone XIV ha firmato il 15 maggio scorso la sua prima enciclica, 135 anni esatti dopo la De Rerum Novarum di Papa Pecci, suo predecessore nel nome. Dopo gli interventi di numerosi relatori religiosi e laici, la chiusura del segretario di Stato Parolin.
11: Motori, test MotoGP condizionati dalla pioggia, piloti in pista solo 3 ore a Barcellona prima dell'arrivo dell'acquazzone che ha impedito poi ai team di proseguire i lavori e ha portato la bandiera a scacchi anticipata. Dopo gli incidenti di ieri di Alex Marquez e Zarco, apprensione per Jorge Martin, portato in ospedale dopo una caduta in curva 7. Aprilia ha comunicato comunque che non è stata riscontrata alcuna frattura.
12: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

notte indotta a pensarmi, già in rotta a disarmarmi. Ciò che vuol darmi ed affamarmi, la sua ressa di carne è là che desidera amarmi. Saprà che libero dovrà lasciarmi, direi, o lasciarmi sarà la voglia di lei. Scusarmi non ci penso, lo sento quindi ha senso. Preferisco il dissenso, l'amor mi lenso, vado in crisi, signorita, la mia vita non è easy. Voglio vivere spoglio di sorrisi come Francesco d'Assisi. Decisi a stare insieme finché si sta bene, non fievole pur consapevole che tu non sani le mie pene, le mie mani, le catene, vedo lacrime piene, mille cicatrici, no, non siamo solo amici e sento.

adesso co me la mettiamo co me ci comportiamo co modi sul divano e condannati mutiamo co sparco un cargo ma di sentimenti a largo sulle rive lenitive la ragione sta in letargo argo riporta dita casto Ulisse non me clisso nell'abisso di un amore già scisso che disse che Calipso mi infatuò commise uno sbaglio lo giuro sui

giuro su tutte quante che vorrei amarla. È come essere un Arlecchino che coi colori propri vuol disegnarla per poi diseredarla, ma non nascondendo scusa. Ci sono puttane che a volte sono solo puttane e a volte sono muse. Chiuse in loro stesse aprono il cuore dopo aver aperto le gambe confuse. Ottuse nel cercare l'anima gemella con il corpo caldo. D'altro canto, ho profanato tanti templi dell'io aggrappandomi a scuse e pensando. Ballo di me stesso e appesantendo il mio onore del doppio, ma non fingo l'amore quando m'accoppio. Confondere il sesso col cuore è come confondere il papavero e l'oppio. Credo nel sacro vincolo del matrimonio, più nel sacro, in quanto al vincolo non proprio.

0: offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 21 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Ha aperto la nuova casa della comunità Pablo nel padiglione Cattani dell'ospedale, 920 metri quadrati, più del doppio rispetto alla sede di Via Bocchi. Un servizio navetta, tanti volontari per indirizzare i pazienti, oltre 40 posti auto in aree parcheggio specifiche, struttura operativa 6 giorni su 7, dalle 8 alle 20 con personale medico e infermieristico. L'investimento di quasi 193.000 euro reso possibile grazie a fondi PNRR, ma non mancano le critiche da parte di alcuni cittadini per i pochi parcheggi presenti, per la logistica e per le poche informazioni sui servizi. Ancora la sanità, con il caso di positività al virus dengue per una bambina di 5 anni all'ospedale Maggiore, ricoverata ma in buone condizioni di salute dopo un soggiorno di alcune settimane in Brasile. Il Comune di Parma ha avviato le procedure di disinfestazione della zona dove è domiciliata la bimba e la sua famiglia, protocollo disposto dall'azienda USL che riguarda un raggio di 100 metri dallo stabile in piazza Don Giuseppe Diana. Le operazioni proseguiranno meteo permettendo anche domani mattina dalle 5 alle 7. Il grave incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in località La Rampa di Noceto, a scontrarsi intorno alle 18 due motociclisti coinvolti, un 18enne e un 27enne. Il ragazzo più giovane resta ricoverato in rianimazione, le sue condizioni sono giudicate molto gravi dai medici. Quadro clinico migliorato per l'altro centauro che resta in osservazione al pronto soccorso proprio dell'ospedale Maggiore. Ora l'ennesima truffa sul web. La vittima, un parmigiano di 46 anni, si è imbattuto nella finta addetta alle vendite di una rinomata concessionaria mentre cercava un'auto usata su un noto portale di compravendite. L'uomo ha versato l'anticipo di 2.000 euro ma si è insospettito quando gli è stato chiesto anche il saldo prima della consegna. I carabinieri hanno denunciato l'autrice del raggiro, una 55enne residente fuori regione, una vera e propria truffatrice seriale con diversi episodi solo nell'ultimo anno. Eventi, incontri, iniziative dedicate alla comunità è ripartita nel weekend dalla Montanara alla rassegna Quartieri in Festa, promossa dall'assessorato alla partecipazione del Comune di Parma, dopo l'inaugurazione di sabato, una domenica di festa tra spettacoli, musica, attività sportive e laboratori, presentato anche il libro di Andrea Longi sulla sua storia. E festa sempre ieri, ma all'Aeroclub Gaspare Bolla, che ha aperto le porte al pubblico per un open day dedicato alla cultura del volo. In chiusura allo sport, il calcio in primo piano con la sconfitta del Parma a Como, il muro di Crociati ha retto fino al gol di Alberto Moreno, il pareggio di Pellegrino annullato per un fuorigioco millimetrico. Oggi gli accertamenti per l'infortunato El Feige, intanto è ufficiale, Parma-Sassuolo si giocherà domenica alle 15 al Tardini e sempre oggi in un municipio a Parma ha presentato il programma del Festival della Lega Serie A. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
0: Buonasera dalla redazione.
7: La Casa Bianca ritiene la nuova proposta dell'Iran insufficiente. Non rappresenta un miglioramento significativo per arrivare a un accordo. Lo riporta Axios citando un funzionario americano, secondo il quale il rischio è quello di una ripresa della guerra. Nonostante le modifiche apportate nell'ultima bozza di Washington, permangono notevoli distanze tra i testi negoziali iraniani e statunitensi. Lo riferisce l'agenzia di stampa Tasnim, citando una fonte informata vicino al team negoziale di Teheran, la quale ha accusato gli Stati Uniti di richieste eccessive e mancanza di realismo.
0: La salma del subacqueo italiano Gianluca Benedetti, uno dei 5 turisti deceduti durante un'immersione alle Maldive, sarà rimpatriata in Italia questa sera mentre le autorità continuano le operazioni di recupero degli altri corpi. L'incidente è avvenuto il 14 maggio quando un gruppo di 5 turisti italiani non è riuscito a risalire in superficie dopo essere entrato in una grotta vicino all'isola di Alimantà. Tra domani e mercoledì dunque le autorità tenteranno il recupero delle altre vittime.
7: E sempre alle Maldive un turista spagnolo è annegato facendo surf nell'atollo di Gafu Dalu. Lo riferisce la polizia locale, che ha identificato la vittima in un uomo spagnolo di 53 anni. Dopo essere finito in balia delle acque, il surfista è stato trasportato d'urgenza al centro sanitario locale, ma è stato dichiarato morto al suo arrivo. Gli inquirenti hanno dichiarato di aver aperto un'indagine sull'accaduto.
0: Aveva organizzato un asilo nido all'interno del suo appartamento in zona Gianni Colenzi a Roma, pur non avendo le autorizzazioni necessarie. Per questo gli agenti della locale di Roma Capitale nei giorni scorsi hanno chiuso un asilo nido abusivo che ospitava 22 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. La donna che lo gestiva in affitto ha ricevuto 5.000 euro di multa.
7: Sarà presentata il 25 maggio alla presenza del Papa la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Leone XIV ha firmato il 15 maggio scorso la sua prima enciclica, 135 anni esatti dopo la De Rerum Novarum di Papa Pecci, suo predecessore nel nome. Dopo gli interventi di numerosi relatori religiosi e laici, la chiusura del segretario di Stato Parolin.
0: Motori, test MotoGP condizionati dalla pioggia, piloti in pista solo 3 ore a Barcellona prima dell'arrivo dell'acquazzone che ha impedito poi ai team di proseguire i lavori e ha portato la bandiera a scacchi anticipata. Dopo gli incidenti di ieri di Alex Marquez e Zarco, apprensione per Jorge Martin, portato in ospedale dopo una caduta in curva 7, Aprilia ha comunicato comunque che non è stata riscontrata alcuna frattura.
7: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Thank you.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Stai entrando nel magico mondo di Blue Note. Questa è la notte di RPL.
0: Blue Note.

0: blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte.